Di Franz Liszt abbiamo ascoltato Totentanz, parafrasi sul Dies Irae per pianoforte e orchestra. Beatrice Berruth, pianoforte. Czech National Symphony Orchestra. Julien Masbondé, direttore. Georg Philipp Telemann, sonata quinta in si minore per traverso e violino. Adagio, vivace, grazioso, allegro. Matteo Gemolo, traverso, e Patrizio Germone, violino.

0: di Georg Philipp Telemann abbiamo ascoltato la sonata quinta in si minore per traverso e violino, Matteo Gemolo traverso e Patrizio Germone violino.
1: Erik Satie, Gymnopédie, numero 1, Lente et Dolorée, Elis Sarraute, pianoforte.

0: Di Erik Satie abbiamo ascoltato Gymnopédie numero 1. Alice Sarahotte, pianoforte.
1: Tuano Arbo, anagramma di Jean Taboureau, Digione, 17 marzo 1519, Langres, 23 luglio 1595. Cinque danze strumentali dal trattato Orchésographie. Brun de Malt, Brun de Lavandière, Brun de Cheval, Basse Danse, Tourdion. Complesso strumentale The Broadside Band, diretto da Jeremy Barlow.

0: di Thoinot Arbeau. Avete ascoltato? Cinque danze strumentali dal trattato Orchésographie. Complesso strumentale The Broadside Band, diretto da Jeremy Barrow.
1: Giacomo Puccini, Scherzo per archi. Orchestra Philharmonique de Lussembourg. Gustavo Gimeno, direzione.

Di Giacomo Puccini abbiamo ascoltato Scherzo per archi, Orchestre Philharmonique de Luxembourg. Gustavo Gimeno, direzione.

Johann Kuhnau, 1660-1722. Sonata biblica in Mi bemolle maggiore, numero 6, per clavicembalo. Morte e sepoltura di Giacobbe, dalle 6 sonate bibliche. Clavicembalista Gustav Leonhardt.

0: di Johann Kuhnau avete ascoltato Sonata biblica in Mi bemolle maggiore numero 6 per clavicembalo, Morte e sepoltura di Giacobbe dalle 6 sonate bibliche, clavicembalista Gustav Leonhardt.
1: Dmitri Shostakovich, Quintetto in sol minore per pianoforte e archi, opera 57. Preludio, lento, fuga, adagio, scherzo, allegretto, intermezzo, lento, finale, allegretto. Marta Argerich, pianoforte, Renaud Capuçon e Alissa Margulis, violini, Lida Chen, viola, Misha Maeski, violoncello.

0: di Dmitri Shostakovich avete ascoltato Quintetto in sol minore per pianoforte e archi, opera 57. Marta Argerich, pianoforte. Renaud Capuçon e Alissa Margulis, violini. Lida Chen, viola. Misha Maisky, violoncello.
1: Georg Friedrich Händel. Water Music. Suite prima in re maggiore e sol maggiore minore. Prelude. Menuet primo, menuet secondo, rigodon primo, rigodon secondo, menuet primo, menuet secondo, gigue prima, gigue seconda, bourré, lentement, à la hornpipe. Les concerts des nations. Jordi Savall, direttore.

di Georg Friedrich Händel abbiamo ascoltato Water Music, suite prima Re maggiore e Sol maggiore minore, Les Consorts des Nations, Jordi Savall, direttore. Robert Schumann, Kreisleriana, opera 16. Agitatissimo, con molta espressione non troppo presto, molto agitato, lento assai, vivace assai, lento assai, molto presto, vivace e scherzando. Pianista Stanislav Bunin.

di Robert Schumann. Avete ascoltato Kreisleriana, opera 16. Pianista Stanislav Bunin.

Rai Radio 3 Classica. Piotr Tchaikovsky. Sinfonia numero 6 in si minore, opera 74. Patetica. Adagio allegro non troppo. Allegro con grazia. Allegro molto vivace. Finale. Adagio lamentoso andante. Orchestra sinfonica dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Antonio Pappano.

0: di Piotr Tchaikovsky. Avete ascoltato Sinfonia numero 6 in si minore, opera 74, Patetica. Orchestra sinfonica dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Antonio Pappano.
1: Franz Schubert, quartetto numero 14 in re minore per archi, La morte e la fanciulla, D810, allegro, andante con moto, scherzo, allegro molto e trio, presto. Alban Berg Quartett, Günther Picker e Gerhard Schulz, violini, Thomas Kakuska, viola, Valentin Erben, violoncello.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato il quartetto numero 14 in re minore per archi, La morte e la fanciulla, D810. Alban Berg Quartett, Günther Pilker e Gera Schulz violini, Thomas Kakuska viola, Valentin Erben violoncello.
1: John Corigliano, Sinfonia numero 1. Apologo, Tarantella, Ciaccona, Epilogo. John Sharp, violoncello. Stephen Hogue, pianoforte. Chicago Symphony Orchestra, diretta da Daniel Barenboim.

0: Rai Ladinia. Notizia.
1: Liemese la doi domsti, juabia doi de lujo, bon domsti dai studi de Rai Ladinia Bulzang e bangunia casta mesaura da notizias, approfondimanch, informazions, tanter lauter sunkish argumanch. Na gran partecipazion il stat in quei domsti pra la sepultura da Franz Wittur a San Linert. Urti jai la stanta de plazas dai auti manaccia la coalizion sun comun. Lujo mangst il Disability Pride a San Gian e l'unipurtaite la Disability Card. I poch dies manchel me plunking a la 39ª edizion de la Maratona des Dolomites. Al Mikrofon vos saluda Martina Rier, la per tecnica cura Maximilian Hauser. Unque damsi el stat a San Linert la sepultura de Franz Wittur, alie stat il prim intendant la scola la Valle des Ladinas, na personalità ca la sciana gran arpejong til champ la scola e cultura ladina, Roman Clara e pernaus sul post.
2: Troppas personas a tut pert in ködamiste alla massa de sopultura San Linert por tocomieda Franz Wittur, che ste tant rater por de 17 anni intendante de scores des Valades, Ladinas del Südtirol. Fondamentale ste so contribut por il svilup del sistem scolastic paritetic, ti don gran valuta in cel aspet pedagogic, scio che l'intendante da denant Edith Ploner ne sa dit.
3: Io rati che mi suncere con gran riconoscenza all'Arpjung e alle giampi che la dè sura tutto il ciam pedagogico. L'udai tvigne mut e tvigne muta, an fat a cietè il potenzialità e nia masulimic a rati che è un compito di vita su un calcarunda fa tres ciamò.
2: Sua famiglia ha oru il ricordescio che maestr. Un po' di la professione più importante di ogni sistema scolastico.
3: Se la famiglia chiede fuori questa prima definizione, spiega un esempio della sua semplicità e anche della sua umiltà, e i rati che il maestro ha scritto grande, si distresse la funzione più nobile che può avere la nostra società, possiamo impogliere la proiezione delle responsabilità e delle funzioni, ma la fondamenta è cara del maestro, del buon maestro e del maestro di vita.
2: Per Franz Wittur è la persona con le sue qualità, stata il centro del percorso di formazione.
3: Calcrai si è l'aspetto fondamentale, ci che un pedagogista ha per darci fin più alto, non ma caldano savai e conoscenze orientate da do alla professione, ma proprio che cresce la persona e ruve in ant proprio vignun e vignun a scioccale e pudai da spurtaite la società con tutto quanto ci che un po' portaite a livello di positività.
2: Franz Wittur è un dei pionieri della scuola paritetica delle Valades Ladinas, ciò che c'è Roland Vera, che è intendant dal 1992 al 2018, a sottolineare.
4: Alle Puzzapaita, dopo l'approvazione del secondo statuto d'autonomia, e l'Europa Unia stlari avvisa come funziona e come è il sistema della norma d'attuazione. E poi il Stato bon di difendere questo sistema, anche li stat il conosciu recurs contra il sistema paritetico e la scuola ladina e la carta costituzionale ti ha da ragione per annaus. Io mi si dico che con cage e con troppe altre cominciative, se la cala può lavorare troppo per mettere un ben grum di scuole e scoline, perché il concorso per il primiero per assicurare per i posti e i programmi faccia visa tutto cosa al porta pro a costruire e perché al metto la fondamenta sicura del questo sistema scolastico.
2: Franz Wittur ha spinto definì e sviluppò in ante il sistema paritetico.
4: Io già sì che al a porta pro con si laur e con si esempio umano a salve l'onor e a ti dè prestige a questo modello che non è tanto sauri a vivere dentro il modello tedesco italiano e perché è veramente stata una delle forze determinanti per il danni della nostra popolazione.
2: Narpejung che è la base per il danni del sistema scolastico ladin, ciò che è l'intendente attuale Hans Wiedesot ne sa dit.
5: L'ultima delle norme è che fece riferimento più o meno al Statuto dell'Autonomia e dello seguiste velca di Nasburla. Vel sarà ste, mi immaginai, il punto di riferimento che do con seis e che strade del sistema informativo ladin su in questa strada la che noi giuntressimo in ante. Perché è importante e sempre vel d'un proia, alle passate 3 anni, mon ultima la marcia, il tru e ste valca de dante, e sono calciuno samba, inch dottinceria magari mude da san, mo la strada terzimo cara.
2: Inch rec l'insegnamento della digna non è una cosa garantita, mon arpeggiung preziosa da defane e sviluppe in ant.
5: La digna è il punto fondamentale della nostra scuola, mo al nenia dit che dice la vega, e a me zil dit anche va dot tan dbota, il mondo che mi ha stresso non si ricorda che la scuola ladina è mettuta su di quella ladina.
2: In scuola l'intendente attuale, Heinz Wiedesott.
1: Impressione dal comiato Franz Vittor e Udais Nchangnuot da trail. In modo un argomento, la Procura della Repubblica si è domandato per il processo contro 37 persone del chiedere della rischita giudiziaria Romeo per un'alcuna rischinciante l'accusa da vai mettere su un'associazione con fins criminali. Audio un Stefan Pescolderung.
6: Il Zanter, il caso di Romeo, è il sospetto di avere illegalmente affarze politiche della regione in Sud Tirol. L'accusa di avere messo in associazione con fins criminali resta di entrare in pe per l'investitore austriaco René Benko, il commercialista tirolese Hans-Peter Hager, l'imprenditore trentino Paolo Signoretti e l'ex senatore Vittorio Fravezzi. L'udienza preliminare sarà il 23 ottobre. Di rescida Romeo sat il passeggio sviluppe ploiadit direzione de Svalies. Dona prima ona d'arrest, il zamber del 2024, es la procura ori lasciato mels accuses, se da manan l'archiviazione, mui vicars de investigazione ori les mantini. Pur calmas la procura de Tranza in se da manella d'orida del process e cash contra 37 personas.
1: Il Burgraviat Valmo forinanti laures per Rome sui danz doi temporai dan domania passeda. La strada provinciale da Sinich a Schenna, che portan c'è al Castel Trautmannsdorf, vengono goi doms di noggia ori dal traffic. Gli abitanti la cesa stucchedas della schmuias resta in ant evacuedas. Masri da calcun minova iei danz pra la strada da Hafling u la calimo da fede masri intervanc i che resterà per calmo schluta al manco un king allena gavang. Da ich dort de Lujo in Nanzen King ai prim d'agost und ihr alfat laures de Modernisation sung de Plutoch la linea de la ferrata del Pranner, lia odudanten servis sostitutiv cum curieres.
6: I laurs a la dod comunicat la provincia al fin da miore l'efficienza e l'affidabilità de la linea de la ferrata del Tamplunk. Aiva in faccia dai gesturs RFI Rete Ferroviaria Italiana e l'ÖBB Infrastruktur AG l'Austria. Alla gara per caldo bujain de sospensions del traffic la ferrata da Pletoge. Z'interruzions reverda plovis al toc balzang pur snu, ai d'istot messe. E spo i toc pur snu prenner, dai d'istot messe cin al 1 d'agost. Spo c'amol toc steine han prenner de sproc, dai 23 messe al 1 d'agost. In plö n'arrange stut al traffic la ferrata al toc d'Anterperi e Verona Porta Nuova, e cage dai 20 ai 26 messe. Trattani la urna era la calle interruzione sportete in servizio sostitutivo con autobus, con le linee B Chant del Sud Tirol e calle del ÖBB del Tirol del Nord. Dante Balzane per snu sarà al manco ferrate regionali in circolazione dai 2 al 1 agosto. Radon l'assessore alla mobilità Daniel Alfreider, anche chi gli ultimi anni c'è da coordinare da me la URSS su la linea del confine. Dante Ratternerà al rinnovello Cines del Pletoce a farne anche fatti intervanti per il cogliamento del Doni con la linea della ferrata Tresl Rigartal. L'invito ai passaggeri è da verificare dan fuori gli orari e le modalità di ADE, ci che poi ci rifaccio nel portale su Tirol Mobile.
1: Che auch die Jail stand der Post per i auti na jania den Wurf. Kanka la Plaza sta i auti sa cia da i station je plaina sam pi fal movimans del center del work. Da kun sei da comun jel ideas de jvalivas per resolver la problematica, tant ka la koalizion je manaceda. Alexander Stufer nas dis de plu.
7: Auch die Jail am Problem de lerk per i auti. Kanka la Plaza sta i auti sa cia da i station je plaina sam pi fal movimans del center del work. I due partner della coalizione di Kmun ha idee di fronte per risolvere la problematica. Quando la Tofle mostra che non è un lerc per l'auto della Furnadoia, fornire i fulestiri un po' più sopra la strada Roma. De giugno il maggior caos sta più o meno 2 euro da Maranda. Il sistema nuovo di prenotazione per tutta la Furnadoia di Seceda non è portato miglioramento per la piazza. Il maggior caos sta più o meno 2 euro da Maranda. Il sistema nuovo di prenotazione per tutta la Furnadoia di Seceda non è portato miglioramento per la piazza di Auti.

0: La solution.
1: Quand je t'annonce le problème que dato que la gente apposta d'angora i tickets, pas pourtant d'aide à jeter dans l'air, qu'à Isvania, plus la sou pralastia d'aide, je pense un ticket d'inaus, mais nous sommes lâchés saoul l'auto.
2: Ciola se seura Martina Comploj, la lista unika, ne veja niam jurament, dok je žiten droval sistem zlot, pari fule štiris, ka tola furnadoja de se čerda.
3: No, la funzionia nia tang, a jak il vang unian plu auti, il vang unian plob neura anga jauti, il vang fuor plu jant, i n veiga ka n tisungnia, a dučki šturistk vang me n tang ldi.
2: La dandut ades 750 luoges da jauti orti jai, je bile de juni status plus ones plainis, in si n cianquai. L'idea che i fulestieri sporta l'auto a Santa Cristina e venia ora con la corriera ne funzionea nia. La corriera si è resa si plenis. La frazione SVP porta in ant la visione di una garage da Settil. Dai mangi vanno di l'infatti rujna tante auti che da savai l'ercht in una maggiore garage da Settil. Armin Lachtschneider?
1: La regione di 400, i calrati in una... La cifra che ci sono in Spagna, noi siamo in trucca una tele statistica della garage, per vedere effettivamente che dentro la 11 mesi la 1 è il plan, i ratti sono stati posti alla gioia auti, per fare una sbona di risolvere il problema.
2: Martina Comploj, per la frazione lista unica.
3: 400 posti, sì, però dipende per chi, no? Noi siamo post per la gente a tlo che poi a parco ma tra giù l'auto per il center già post per i turisti che statlo già ma massa post la via stil per gente che va in tangle di no
4: mo di già es appuntivas fena maggior l'air pri auti e la plaza schia auch di già des aber kalz veramente und ich man redes
3: kal da meora müssen propri udai però al momento a dron tutta la lerkes. Ci sono buoni da fare un gran posto appuntivo e sono buoni da gestire il banco per poi anche da mio arrangimento al momento che non è possibile.
2: Per la frazione SVP l'argomento di una maggiore legge per gli auti da Settil è un punto centrale del suo mandato. Lacht Schneider?
1: Se non si rompia una, per se non si succede, per non passare tre anni, già che non sono tre a tre in si e non perché non passa più una anni, per non sarà la nuova velas.
2: Na garage da Settil se demandan c'è una luogia nuova per il magazzino di Comune, in Cien costi meno stimata tra 3 e 5 milioni di euro. La frazione Lambolt porta in ant la visione di una garage a Pontives. Comploi?
3: Mi sono fermato gli auti d'angle luog, tanto tutta la gente che vengono me in tangle di, noi sono convinti che il posto mio è l'ora bella a Pontives, che vengono anche a tutto luog, a ciò che potrebbe al mezzo per questa situazione e aumentare la qualità della vita della gente al posto e anche da quei turisti che stanno da noi.
2: La gente mi sa dai lopo dai fornei 4 km e mezzo in quinto centro di Gai con i mezzi pubblici. Da perso la frazione SVP, vejo che l'energia sania a feci molto più gente con la corriera di linea. Lacht Schneider?
1: Pensiamo che effettivamente ci sono molto più gente, ma più con i bus, non sono più buoni. Non abbiamo né il bus, non abbiamo né il chauffeur, la strada è piena. Non sono da 3 o 8 minuti in bus, mi sono su tutta la valeta.
2: Intanto ha una soluzione provvisoria. De luglio e agosto finanziaria Comune Turismi Funadoia, una persona che sta la rondella Pugger a mandare mezzi auti che anche la piazza da auti vendute ora. Per una migliore soluzione, muss ai due partner della coalizione del Comune Maruia una.
5: I giunta fascia, do la velas del mangs de meit la frazions de penia grias i pozza, e l'unilità i president Schnurvers, velk de plunastis Valentina Redolfi.
6: In domenica 17 de me l'era stata la litazione per il rinnovamento di Neves Conseis della frazione Ajuc de Penia Gries e Pozza, te che dispassè i Conseis e se abbinà i deschi regolamenti le venù l'età il Presidente. Ta Penia l'è stata mingol de mudaments, il più l'età l'era stata il capo frazione d'Adan Stefano Salvador, ma te la litazione del Consei tre componenti sun cinque all'età per fer diventare Presidente Stefano Bernard Napoli. Perché Salvador si è tratto in do e le rua ite la sesta persona più l'ite da Sabrina da Prai, ades donca per la frazione de Penia, l'ite Stefano Bernard, capo frazione, Simone Valeruz, Paolo Verra, Marco Verra e Sabrina da Prai. A Gries invece le venu confermare il capo frazione da Dante più l'età Silverio Pezzei, a pede a elte con sé Carlo Fosco, Mariano Cloc, Alessandro D'Antone e Marco Della.

0: Antonio. A Pozza è encecchio e nef capo frazione Gabriele Rajon, che l'era state de me il più l'età, e il tole il post de Bernardino Zulian, capo frazione, te chi s'ultimes ein, che le resta un pote con sé, insieme a Marco Locatin, Massimiliano Rajon e Fernando Cincelli.
1: Lugio è il mese del Disability Pride, il mese dedicato alla svalivanza della persona con disabilità. Just da poc, al Comune de Saint-Jean attiva una carta nazionale e europea Disability Card, iasi in uom.
0: Il mese di Messelle è il Disability Pride Month, una celebrazione che ogni anno la chela de geder l'erga al settore della disabilità. Si tratta di scomenza dives per uzzar fora i diritti e l'autodeterminazione e la piena partecipazione della persone con disabilità della comunanza. Le venu cernu il mese de Messel a Jacques de Kest mese del 90, l'era venu a pruana legge per questa persona sti Stati Uniti. Te region a livello de Trentin ven fat pec a mot del Sutirol, invece l'osservatorio provincial sui diritti della persona con impediments e il metagir campagnes participatives invian la persona sa spartir stories, fotografies e messages sul significat del Disability Pride. I contributi vengono fora da potrasi canali istituzionali e social media. Tenosa a valere se invece il Comune di Saint-Jean con l'assessora al social Mirella Florian la mettu a agir in stadi e nauter piccol travert per si sentadins, la Disability Card, in servizio da Ferco Limps. Mirella Florian.
2: Il Comune di Saint-Jean ha fatto una convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, là che l'aderessa alla Disability Card, che è il documento che certifica la condizione di disabilità di una persona e dunque il PLAER accessa a molti dei servizi.
0: Questo è il servizio sport endena dal Comune di Saint-Jean.
2: Noi abbiamo dato la possibilità a queste persone di usufruire del servizio urbano che ho in Chiotte di Saint-Jean insieme all'accompagnatore tutte le band.
0: Se pensi da rire fuori a altre realtà, desche per esempio il museo e l'istituto Ladin, te valere desche la nostra, le già desvalive rebas, un po' che sta certa, le velc de più e ence velc de sorì da mettere a zir.
2: Io credo che schio che ha fatto il Comune di Saint-Jean è nata amministrativa abbastanza semplice, però di gran valore dal punto di vista di tenere conto di queste persone, dei diritti di queste persone e soprattutto anche dei poteri di dar diciamo, a sempre valere di chi servisce.
0: Sention che si conferma per la carta?
2: Questa carta la viene rilasciata dall'Inps perché è una carta che ha valore a livello nazionale e anche europeo. Io so che l'Inps dice che moglie non la domanda questa carta e dunque fosse anche da slariare fuori alla gente, che il saesse, che per l'aer che servisse.
0: Le anche criterie per la Chaper, Mirella Florian.
2: Sono tolite persone che non sentono, che non vedono, la disabilità che la conoscono di una certa, credo il 67%.
0: Se per il Comune di Saint-Jean, l'ufficio di Paola Martini, responsabile di affari generali e sociali, le appede all'ufficio dell'anagrafe, se per l'encecchiamere il 0462-74758 al numero NIF.
2: A noi ne sa che questa roba che ho la conosce essere fatta da Pardut, deduci le strutture pubbliche proprio per tenere conto e lurar verso all'inclusione e che non resta in donne nessuno. Ecco.
0: Il Comune di Saint-Jean è che porta in ant da enna politica sociale de valuta, già con la rissa resa e i bench tutti intorno per la gente con la demenza, la è andrezza scomenza dives a ciò che dal buon nessun venne lasse fuori dalla vita del paese.
1: Il Sutirol potrà da ogni modo più persone con disabilità se non c'è band di mesi del trasporto pubblico. Nci al Consiglio Provinciale fa ora con tutta la uges a una di arbasse il limite dell'invalidità civile che dal dirt dava il Sutirol Pass Free da 74 a 67%. A questa maniera, nci il promotor, Alex Ploner del Team K, possa mille persone se non c'è questa sauridanza finanziaria per se non c'è di mesi del trasporto pubblico locale di tutta la provincia di Bulls. Il Consiglio Provinciale del Sud Tirol sa che stiessen c'è da giù con la questione dell'educazione sessuale alla scuola, Mara Miribunk.
3: Educazione sessuale e emozionale è stato il programma scolastico delle scuole del Sud Tirol. Questa è la decisione del Consiglio Provinciale. La mozione di Varc è nuda tutta su. Piada ia era per la legge statale che vieta educazione emozionale e sessuale delle scoline e scuole elementari del Sud Tirol. Das Scores mesanas e altas dependeras dal consens scrit di genitors. I varch argumentai ag n'educazion sessuale e emozionala scona da violenza e abus sessuai. Fat quince rappresentant de l'SVP a confermé.
1: E passon ad autre notizias del di. L'azion di tre reie stel temp den Adelia in Ostatan, success. La schira Jonila, la Jungschar del Sutirol, clamat a Giunian a san presentar il bilanz.
4: 1,7 milioni d'euro. Questa è la somma che ha potuto traire con l'azione di tre reis 2026 del Südtirol, metodaggi della schiera giovanile, che ha permesso le spannore della popolazione, che in dodici mostra una gran solidarietà. Passa a 5.000 mitunze e giovani che giù da casa a casa portano la buona Noela e che ha due spannore per delle persone a cui scaltiva a manco buon. La somma tratta a ite il secondo mio risultato che anche il vain metto a l'azione. Con chi mesi potranno sostenere 120 progetti da tutto il mondo, da tutta l'Africa, Asia e Sud America. Il 45% riguarda progetti di formazione, ma il 20% sostiene progetti del campo della sanità e del campo sociale, pitando molte prospettive per le amitunze e famiglie. La schiera giovanile alza fuori l'importanza dell'azione tanto più tempo di vera povertà e delle conseguenze della crisi climatica, che anche le grandi bisogno d'aiuto. L'azione va in generale importante per sensibilizzare i tungs e i giovani che lo danno e educare un comportamento solidale a bandi altri.
1: Eilas de Tampi Pluto Kedes de la Stanta, che ei, che svang ora dan an rescida dell'Istitut Provinciel per la Statistica a Stat.
3: Tra i 1700 sura 67 anni ad compagnamant personal del Sud Tirol. Plut due terzi di queste zares aindere la dod la stat entrades di plut 300.000 euro all'an. La maiu perti casi e queste zares maridades. Niam a purci crever dal budget finanziare a disposizione ne ares gonote svantajades, inch pro la pension el de grans faranzies e casta an. Ares e pur cala tocades trupt plut alla povertà cum le te coiai. L'assessoria per il social, Rosemary Palmer, incentivaia tante tutares da schluss loches la pension e da s'annunziet fonds aggiuntivs per la pension o da reconnaștampt cura per schive la povertà che vengono con l'età. Da più salim per mumude e criteri per scritta automaticamente alla pension aggiuntiva di impiegat l'economia privata. Troppes resursas fat la garanzia sociale. 2,33 milioni di giù in 2,81 beneficia per la garanzia della pensione di tempo di cura. 6,7 milioni di giù a 4,381 beneficia per la garanzia di tempo di educazione alla dod la provincia. Google ha spaiena strafungat 4,1 miliardi di euro la Commissione Europea da una decisione della Corte di Giustizia. L'azienda ha tutte le limitazioni illegali a chi produce smartphone Android e radiofons mobili per rinforzare la dominanza del mercato sulle macchine da acquirire. Questa è la decisione della Corte più alta di Cassazione a Luxemburg. Inceriamo delle pratiche commerciali che fanno più contro la Commissione Europea. Ci nasagna a Google per ciò che fa più strafunga.
1: Vorhin noch so zählen sie dann stand der Watschers i Touristisch Samont, l'ultimier der Just dann putschtiste Antholz. Es sperrt schon sehr, dass steht der Lohnstall bestimmt zum Pastura i datani i Chance da kei.
3: I casi da takt Watschers a personas son munt aumentaia. Personas competentes osservaian ar lontamant tantor persona e tir. La forma da tinis Watschers u la carsalata in stasa suvidi, qua in tinis con intervant past, patuch da mangi, cultura e support tecnic e naumant. Na raggiungi di caltimanci al svaccias il contatto con le persone. Causa, pur calcarsi reagiasci in maniera più sensibile a persone che si avvicinaia, alla dod il presidente della Ciamna di Medi dai Tirz, Franz Hintner. Dal momento che le trest più persone che stagia con attività sportive sotto amplade e che trest più chance ruia pur mezza vaccias, feci esperci appel dalla scempeggi Tirz in pastura, in tiginia pur mezz e tini chance tacca.
1: Domani è la 39ª edizione della Maratona delle Dolomites per la gran manifestazione con la Roda Siedut Tanca in Gnia.
4: La urde organizzazione di uffici della Maratona va in antenna alla lunga per tipete in due partecipanti un'esperienza unica. 8.000 in due ciclisti e ciclisti che sarà al start dal 6.30 da domani alla Ila. Gjanesi de Stantot nationalités. Avisa a chante cincanzisi participants e les participantes la provincia de Bazan, trecce de quijinci dals valades ladines. Ten comunicat alza i organizadus fora la participazione de trecce campions del sport, d'entrata campions olimpics, che Giovanni Franzoni, Federico Pellegrino, Dorotea Virar, Davide Ghiotto, Pietro e Arianna Siegel. Trecce in ex campions, che slasciano il champello che giunga aperta la maratona. Tantar Kijin c'è Juri Checchi, Manfred Mölke e Fabrizio Rabanelli. Il tema di questa edizione è Pax, la pesce di data di questa specie. Chi raggiunge il traverso farà in 5 anni una medaglia particolare realizzata da artigiani della Valbadia, di Ayer e di Panta a mano con corus faccio con pigmanci minerali. Per la maratona, l'ingegnere Gnecana ha addrezzato apposta il Tai Maratona, in collaborazione con Manuel Manguc, del ristorante Momanta San Giacian, e Elena Casiraghi, esperta di nutrizione. La strada di ravioli, di poia, con ciotte, mille locali, aidil chan e nicios. La novità di Cajan è la maratona app, che la cancia fa tutte le informazioni utili e importanti per i partecipanti, con un live tracking di chi è aperto. Senza i volontari non potessero neanche attagire la maratona. In questa volta sarà il passo a 1500, ed è debito di Kishdis e poi c'è trattato il dia della manifestazione. La maratona è andata mostrata in diretta sul canale Rai 2. In domani, dalle 6:15 alle 12, portando la manifestazione sportiva, mostra il paesaggio delle valades ladines, sua cultura e tradizioni, le chiese dei spettatori di tutta l'Italia. In ogni caso, un contributo importante della maratona.
1: Il movel che produce passione di musica in Sada Matlmang, il Val di Fassa Panorama Music, tanti partecipanti della Mandranza, il Furlan Loris Vescovo e il Ladin Max Kastlunger.
0: Enrico Tommasini della Grenz da Moena mette a giro il Val di Fassa Panorama Music 2026 con una rassegna Join de Mendranza Musica Erte le Tradura. Dai Cater de Messel ai Desnef de Settembre, ven portadant concert de musica jazz, contaminazions folk e musica elettronica, con artisti furlegni, catalans, brasilieni e del post. I concert i sarà a Moena, la Grenz o ence super la Uties de la Val, su Valbona, Ciampedì e Tefuciada e te sempre le Green. Sarà escuti Ghera e il San Martín dal Friul, due groppes da Barcellona, un dal Brasil, dal Messico e Amò dal Post e da la Sardegna. La Evi Mayer Olympus Band con i tenci Max Kastlunger, l'orchestra jazz di Join videda da Helga Plankensteiner, Loris Vescovo Corrado Bungaro e John Salins dal Friul Trentino e India. Il programma dete internet sorida troer www.fassa.com. Dai Cater de Messel ai Cater de Settembre verranno portate la sesta edizione de Canazei Campobase, la rassegna che si avvercia la Mont tra scontredes de sport, cultura e scienza, dut le te piazze Marconi a Cianacei. Le otto appuntamenti anterchis che il Contamara Lungara avvisa a Insabeda ai Cater de Messel dalle 5 domesdì e dalle snef da sera. Sarà in cena scontreda con i Campions Olympics de Milan Cortina 2026 e il storic Der Jacopo Veneziani. Informazioni sul sito www.fassa.com.
1: Kas find Lena jel segra urtijai. Nu kas jong la feste de Sandurik, patron de la Lierja de urtijai, unira la plaza Sant'Antonio Zareda Jua dutl trafic, dan domang vanner di trai, un kingan lujo sieste lujo. La fermeta de la Corriere, la linea vang spusteda per Kastamp, dan vanner di dalla sieste saira, un king lunes dalla sieste domang, sung strida tres val dan la butaiga Mariele. La feste matuda jidai da studa fuk de urtijai, schumanchan sada da Maranda, de la nuof da sairenan sonai Jameson. Domania jel danter lauter da udida Maranda, la musica de urtijai, e de la seta saira la pömische de Santa Cristina, sambang saralda maia e da bever borduc. In lunes jel marcia tradizionel la se, Gratel Rajong da Giappe da Urtijai, fornetres luog na Jankel di Nia Mesung. I dank schlujuti da Jongsmon naudleda alla previsions del temp. Il front freit ka je passain jörg saurela elpes via a purta aria frascha, nkina meina wat al sulja uf de stilfs isung la pizzas plu autos la elpes. Nkwai jel ciel tanke sarain, tsete kreias jel nkwai da maranda te salva, wind a samachting de toch. Samont jel frasch, die erste kreias mostral thermometer sun se tscha da 2500 metri dautatsa. Doms di posa la temperaturas mor jonger valores nfing a Wind 4 de Greyes la Vallée des Ladines. In cei disca vang sofla al vant dal nord, il tempo restera stabil in king al manco dutel fin lena, l'unirancia in oplu ciaut. Con Cajel Dut, da studi de Raila Dina Bulzang, vos saluda Maximilian Hauser a la per tecnica e Martina Rier al microfon, la linea ti vasang ai redadores de Rai Südtirol a Dutch Kansch il plubel salut e mo inant un bel domsti.
5: Es ist 14 Uhr. Mehr Wissen mit Rai Südtirol. Hier sind die Nachrichten mit Kerstin Abraham.
6: Hager-Verteidiger erwarten im Romeo-Verfahren einen Freispruch. René Benko ist im Siegner-Verfahren erstmals rechtskräftig verurteilt worden. Das Wetter sonnig und durchschnittlich warm bei 23 bis 32 Grad. Im Fall Romeo rechnet der Rechtsanwalt von Heinz-Peter Hager, Carlo Bertacchi, mit einem Freispruch. Es habe eine kontinuierliche Abschwächung der Vorwürfe im Laufe der Ermittlungen gegeben. Die Staatsanwaltschaft habe keine andere Möglichkeit gehabt, als die Eröffnung des Hauptverfahrens zu beantragen. Bertacchi geht davon aus, dass die Staatsanwaltschaft bei der Vorverhandlung einen Freispruch beantragen wird. Die Vorverhandlung findet am 23. Oktober in Trient statt. Nach den schweren Unwettern im Raum Meran gibt es erste Entlastungen im Verkehrsnetz. Die Landesstraße von Sinig Richtung Schenna zu den Gärten von Schloss Trautmannsdorf wird heute um 17 Uhr wieder freigegeben. Die Haflinger Straße bleibt gesperrt und wird frühestens nächste Woche wieder befahrbar sein. Wegen der Vermurungen mehrerer Häuser und Straßenabschnitte warten 13 Personen weiter auf die Rückkehr in ihre Wohnungen. Für die Betroffenen wird unter dem Kennwort Unwetter Meran zu Spenden aufgerufen. Bei den Aufräumarbeiten wurde heute eine Katze lebend gerettet. Der Innsbrucker Großinvestor René Benko ist erstmals rechtskräftig verurteilt worden. Der oberste Gerichtshof in Wien bestätigte den Schuldspruch, weil Benko laut Urteil Gläubigerinteressen beeinträchtigt hat, indem Vermögen ihren Zugriffen entzogen wurde. Zugleich hob das Höchstgericht den Teilfreispruch auf und verwies diesen Anklagepunkt zur Neuverhandlung an das Landesgericht Innsbruck zurück. Der Siegner-Gründer war im vergangenen Oktober zu 2 Jahren Haft verurteilt worden. Benko erschien nicht zur Verhandlung. Er sitzt in Innsbruck in Untersuchungshaft. Google muss nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs, EuGH, eine Wettbewerbsstrafe der EU-Kommission in Rekordhöhe von 4,1 Milliarden Euro zahlen. Google habe den Herstellern von Android-Smartphones und Mobilfunkanbietern illegale Beschränkungen auferlegt, um die Marktdominanz seiner Suchmaschine zu stärken, urteilte der EuGH. Nach den unerlaubten Bischofsweihen der erzkonservativen Pius-Bruderschaft hat der Vatikan die Exkommunikation der 6 Beteiligten bestätigt. Mit der Weihe gegen den ausdrücklichen Willen von Papst Leo XIV. Hätten sie den Akt schismatischer Natur vollzogen. Damit wird eine Handlung bezeichnet, die die Spaltung der katholischen Kirche bezweckt. Ein russisches Extremklettererpaar kletterte auf die Spitze des Empire State Buildings und entrollte dort ein Banner mit der Aufschrift »Macht der Liebe«, als Teil eines Heiratsantrags. Beide wurden nach der Aktion wegen Einbruch, Gefährdung und weiterer Vorwürfe festgenommen. Das Land Südtirol und die Brenner Autobahn AG haben zentrale Infrastrukturprojekte entlang der Strecke abgestimmt. In Brixen wird demnach ein Vollanschluss in Brixen Süd entstehen. Nach der erwarteten Genehmigung aus Rom soll die Ausschreibung noch heuer erfolgen. Zudem ist bei Bozen Nord eine neue Verkehrsführung mit Kreisverkehr geplant, um die Verkehrssicherheit zu verbessern und den Verkehrsfluss zu optimieren. Parallel sind mehrere Lärmschutzprojekte bereits in Umsetzung oder kurz vor Baubeginn. Die Karabiniere haben in Meran 2 16-Jährige wegen schweren Raubes angezeigt. Sie sollen auf einem Spielplatz 2 Gleichaltrige überfallen und ihnen insgesamt 170 Euro Bargeld gestohlen haben. Die beiden Tatverdächtigen konnten ausgeforscht werden. Nach einem dritten Komplizen wird noch gesucht. Zum Abschluss der Blick aufs Wetter. Im ganzen Land ist es sonnig, in vielen Tälern weht Nordföhn. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 Grad im Wipptal und 32 Grad im Unterland. Morgen Freitag bleibt es im Großteil des Landes sonnig, Am Alpenhauptkamm ist es bewölkter und auch ein paar Regentropfen fallen. Von Rai Südtirol hörten Sie Nachrichten.
7: Schönen Nachmittag aus der Landesverkehrsmeldezentrale wünscht Renate Stauder. Die Umfahrung Meran zwischen Sinich und dem Kreisverkehr am Metz wird heute um 17 Uhr nach einem Murenabgang wieder für den Verkehr geöffnet, während die Landesstraße Meran-Hafling zwischen der Neif und Hafling wegen Sicherungsarbeiten nach einem Murenabgang weiterhin gesperrt bleibt. Die Umleitung erfolgt über Möltenföhran. In Meran kommt es aufgrund der Straßensperren nach den Murenabgängen in und um Obermais zu Kolonnenverkehr und Staus. Die Landesstraße Weidbruck-Kastlot ist zwischen der Abzweigung St. Oswald und der Abzweigung Dissens wegen Sicherungsarbeiten nach einem Murenabgang weiterhin gesperrt. Gute Fahrt!

0: Musica da Mund, sing schnützung rai la digna. Na bella buona Sara, mi nom e Sara Frenner, in que sung sit la stua de Eugen Troy a Urgei pur baie de sua carriera da musicist. I ratti che nia püch de kiks ascuta söt cash moment s'accorda del gruppo musical Jimmy. Eugen Troy, dar bel giulan, ki poi ster kilot toda casa a sla ciaculem pü pur sura cash grupp musical ratti la uta ben scialdi a me conosciu.
1: Ciao Sara, mi fece un gran flagello. A tu dai, no, da 80 anni che sono stai ad una bulzana alla ore. Mi sa bec ti slo da me, un saluto a tutti che scuota su e buona giornata.
0: E cal fa giunze, bella visa io e Eugen un inch la ore di danda zacco tanta anni che tu Eugen lì passè, zacco tanta anni del ciampo pedagogico a Balzana in snus de buriada ti uffizi. La strada Pinder e sein Kilot tu stue. Pur bei ihr bei der Dütwaldater, der tue Karriere kank des di Jungma so 20 anni e bei Dütten genatra e la gera sunada. Mo quas pa tu im tu mang, da vai li grazia cu strumanch, cul sunè, cul chantè, cu la musica.
1: Calle fora bubel da pitlin su. E me tu mang a sunè Jorgi, Jorgi da mang, l'armonica, con do Gianni. I polanci la gita in ant, i lo sonori già panate pitla armonica, mi ricordi mo de plastica, col fol, col fol de carton, posamban, da blozzareiti ora, gali fol dut roti, zarapo, il concioi con clebestreifen, in scile mi tu manga sunè, e ma forza pu bel, ponem tu sulla prima band, i lo fans de quattro, che io in un i massivi, e lo sonans di hotiei focus by per la gente pregeste fort hotel in scila pagita in ant poi lo sonan 3-4 anni poi da dopo che duci già ogni anno per fa te si carriera da musicant e sonan per una gruppa che sonan rock pop qualche fa più da giut no fate da Santa Cristina e da Valgung anik foi lo statle pros on zwa prei Lusenberger kal vor na gruppa durch die jai so no musica da bal di dancing in la otta voll un romond lo kai de la computagia se de verti no spas in po dorf vor putte gardena ma zgur passa 10 il fo a e fo dut in autre mond la gent ja balé a se de verti E in sci fu lancio da lauch pri musicons, che pudo suonare long in cantaur, no? E qui Lusenberg suona, e rattanga 4 anni o so 5, e poi la sua sguapra la Jimmy.
0: Das dit tu mangas un più con armonica, un'armonica scialdi la buna, mo tas ispettung autodidata, tas pampare da su, el pang meister, as pang compagn che ti insegna con l'aspa tutta.
1: Io impara scialdi da Saul. Io canc son gi a scola, tlo a urtigei, Sono io già a scuola, mi si dice già che la mia idea fu di già fare conservatorio. Ma da casa ora noi abbiamo la possibilità di già, già che a Bolzano è folmo, no? Io si mi sono già a Verona o a Bologna e purtroppo i miei genitori in Pudonia mi lasciano giro e poi faccio la scuola e ti ci a Urtigei. In Cile ho imparato tutto solo, no? E sono a Jorgi il primo, Jorgi da Mang, a dire. E poi che sono rapre Lusenberg e comincia a suonare la batteria. E poi, dato che se vuoi bella suonare la batteria, e la Jimmy ha un batterista, può mai domandare. E poi sono rapre la Jimmy.
0: Mi sono trovato per il gruppo Jimmy, che non ti sono il 53, se non mi falli. Quando tu sei nascito, diciamo, in sé. Ci ti piace per te da giunto, non ti trovassi per la Jimmy. Quando c'è, a balei, è la Jimmy che sono là.
1: Io sono sapato con 23 anni. E siamo la Jimmy fa bella in Tlaota, conosciuta a Sauradut City Roll. Il fa una delle mie musiche che già ha suonato musica da bal. Cal bombardì, il fa la Jimmy ha cominciato anche il trio. E poi dal trio ha fatto un quartetto in ora e poi un quintet. Poi lo sono io bella musica. Tirolese e oltre da Oberkrainer con i aditi che l'unia bambo da mandato la tavernas. E anche fuori da 5 poi la possibilità di suonare questa musica bambo originale. Anche se la Jimmy ha fuori a bu si sound un po' speciale, mi sono detto, già che io anche un po' d'altri strumenti sono scelto con la zucca posaune I cal fo a ni a da obr cael an oi, per cael a gym i abus i sant propi personel pon di, plajo a da sang a la jant, no? I con cal a abus i gran er folk mwes un di, no? I sama po can cal a gym i mada mada sulle si zapeit pon a nenia a spita 24 ora di de sci, no? A jac cal fo un for cal che for fa gian. Anche se mwes a di che Beldant, kang su noi con Lusenper, i cloji vitle de scola, no, a felitici. Possamo, i ricordi mo l'ultimo an, son qua fino a quarta, i poi lo su noi bel, sa taverna straie gialemna. Il di domo so è già scola. I cal, cal avuto a nia gons, no? I fracal son qua fino a quarta, ragioneria e poi la sciasac, il formas a psoc. I can son rapala Jimmy po cal fo mi lauch, no son ascic professionist, i fajan me cal lauch, no, i scila girans du Zitirol, to Deutschland, za Schweiz, und cha fedomans per l'America, i lo ons dit de no, per il motivo che un vagunio a bel familia, i cae ulonia sen steora pluc tangiut da lonch da casa, i po m'accordi fo una domanda de gi, l'Indonesia, a Sunè. Però mi sanno ora a ciò che si paia il trasporto, il strumento, per il giorno ridotto ad un, mi sanno ora come minimo 6 mangi il calvolo di Gunifene. In Scilla sono stati tutti i Tirol a Sunè, a già che l'auch fa più che se. Noi girano da Colton, fino a Selva, pongali già via i Badiocci, a Corvara, col Fosc, a Sant'Intafers, e poi sono svei a Schlierse, e lui può conoscere mi fananga, e in Scilla gita poi in Ant.
0: Sara, per me è molto importante che si faccia un viaggio di tournée fuori da casa, l'America, l'Indonesia, se pensi tornare o ti vedi con i tuoi colleghi, la Jimmy, pensi per me, ma se fosse per stare, fosse un giusto fare un viaggio e questa tournée veramente in un altro contesto, in un altro posto.
1: Il fosse per essere stato molto interessante, ma ne pensi ne adora, già che il fosse bello. Più che bella se, no? Noi siamo belli tutti, la gente che la so già, e noi abbiamo un gran successo, che mi sono detto. E in Scilla non penso neanche ad ora che la fosse agita in l'America. Se non può essere, vedi, un altro.
0: Raggiungo astra, faccio da Gisanza, sai, Gis pur l'aur. Oigan, che era per quel pagamento? C'era per un PS, per voi, da venire un buon onorario, da di fiji ma kaže vos es muzicist professionist che lo di Laura Svermantar ma con la musica stera pa in pesa vungal dit en kü muzicist in la nia massa saurida das fa na carriera o li sto truppa fortuna e dar contatch a per il gran talent quer pa zakang in schön school stein pedla cosa
1: un mo sa di che plu da jut il payament for bon anche schnau so lang uni saira sama po va jun pul priesch no ma nau so lang 330 di Zalan, e cali na strambaria. E poi lo vanno sempre un batto giù per il priesce, ma i posso andare la mente, il pagamento fa buon, e lo cai fa plenze di gente, perché l'oste che si trova, che l'oncio il muto si paia, i primi anni fa l'enscilla, e poi muoce un però di che col passe di anni sarà un po' mudato tutta la cosa, no? A Jacques può fare unita la moda di Zeltfeste e poi a Gali mi sono proprio sfilpsir se paia per gira su ne 7 di Zalena nella taverna o 3 di Zalena su un Zeltfeste, a Jacques lo fa per paiamant un fat, no? E siamo su ne 7 di Zalena 330-320 di Zalan che fa bzoc. A Jacques Moussania mi calcolè l'ours da Saira che sono andato, dalla nuova alla doida di domani, che fa più o meno l'orario che mi ha fatto. Ma noi facciamo 5 di Zalena in Cipro a domsdì, no? A Jacques Moussania 3 parete c'è nuove. E facciamo dal lunge al venerdì, fuori dalla 1 alla 2 domsdì, fino alla 6 da Saira, fuori pro al pro. E quelli poi diventano un bzoc, no? E mi inlieniesce fisici, ma sì che ti nervis il nia saurida fe cas laura jac de nuti l'altra mantra la gente altra mantra plus madame si for proa dormi sune maie foradum Non, moi, ça dit, il faut pas ben la traille de Saint-Rieux. À moi, ça est sous-giné, il tenait aura, il chaffait de brièdes, il force la rire sur paladine, non, Jacques, la traille, faut pas nier d'outre d'arri, non?
0: Gal poi bung imagine kan kan e tresculum de majant de po de nut chamognade no kan li danyara in ci i contatti sociali che nenia tan tan sample in ches buona mantra in bugni amish il gruppo nia ma colex
1: Si is gur kalang no a jak kankel form put laurela o trnau rodoi kan laurela da fem put knauso lang Po fazilo ang mo adum, no? A jak i hobi fo fetri medemi, no? I la musica o aduc jan, i po prekel fazilo ang mo fur adum, no? Prekel se sparti odr vestringirde da lonch dai kumpanies la grupa Kalfornia Saurin. Di viren jans qui schid brieda, i di stajas me fu un pur da trai just su lec, kan kan neuraudovs de laurela kvang a coltern, is no fast tresor adum.
0: Io immaginai che trucit che si ascolta acciamo un'idea di ci sort musica che la Jimmy fa giò, pur duc canc che non conosce la Jimmy, che ti valda nu ci sort musica fa giò per la Jimmy, su nas pa vos scial di covers, che lo di chanties d'altri gruppi musicali rivisitati e fatti alla Jimmy, o aspens os ustoc, ostas composizioni.
1: Ma la Jimmy ha fa un roman de pecciang in stas, cocca de smostra anche la... registrazioni che fa più di aggiunto e lo formo la scioglplotta, no? Su un shellac e non la musica cassetta, la piccola sculavata, no? E lo fa niente digitale, no? E lo bomba scute su, noi facciamo la nostra composizione che fa musica da paura, musica da mondo, come noi diciamo. Ma siamo in cassonetta taverna, la gente da mandoa schlogri, come fa più di aggiunto. I kaj fo pritudaš, kot pringlajš. I duta la čanti z nuvs, ki ne odija pa sul radio, čalan z me fundem parejit, il spurtedant pona da sajrate taverna. A žak fo plubel pr la žanta, la žanta se damanda i peč nuvs, i anga prenaus, uni tan su nena čantja nuva, no? A žak se z fo me la mdema anja la lonja, no? Kad vantam puda štufe, Po samo mus un di po jeno certa chantis che ti sa da mat belles pluk d'autres i po mercordi che fa chantis che mus an fe cin si es jeg tu na na saira no casunia danse gali da la quad le zora ma mus an fe ja che la gent che la sta mando e po fa la scila no
0: Oi generati zanin il momento la xa scotung in val, la radio, su zonas ladinas, val la Jimmy, ci toc podes pa te zanin ti fan interruzione a nos public, skonte de ci caran vasho calai num e da la calvain, forse val particolarite de ci cl test conta.
1: So, Sara, pon la scotung su la chantia tan bel qui es amont, calai na chantia ca bun grandissimo success de tutta la ladinia, ja clai chante da per la din, per daina, Chantata da Pepe Huber, che è una bellissima voce, componita alla chantia Fleur Goller, che è una chantia che conta me un coc duc e la dins più o manco va già a Samonti, anche qui a Samonti, e perché questa chantia mi ha scutato solo lì da quei mosciali di Samonti, in l'auto anche di questa hitis, e te già unica sona e chanta questa chantia. Perché mi sa fuori bella anche, anche Cardin Zalt vel hitia che schraut questa musica, no? Si sa scutò su, pona.
0: Buon ascolto, se tan bel che lei su mont la band

0: Benvenuts travers, cher public de scutedus, ai să scute tam bel caliso mond del grup musical Jimmy in grup de calche Eugen Troi, chi a chi lo sentet lungemenes cunta in schnüt, el pe valing stas member de cash grup musical. E jungel dische calé fa musica a livel professional dan da ia, ci sorta sacrifici Eugen custa pa inch fa il musicist. Quella che lei è sempre una di proas da fare, lei è della Laura da Sara, se non ci mi sa, per te forse che sono, più rinunziate al tempo.
1: Ma al tempo siamo la libertà privata per ben poco, no? Io mi ho anche per maritato oggi niente, per mi fanno una forza sicura, non è bella, già che c'è una forza bella a me. Però manco, quando sono in salva, per ogni via c'è una di notte, ma quando fanno ora di capo, sta già un'ora d'Italena, io non vi lasciata. De nuota chiesa e la domenica mi sa il nome mangi, no? Perché il fa prai la angenia sauri. Ma che il fa va ben più maco produci altri angre, no? Zan ie da lena c'è l'ans ben fuori di gia chiesa, no? Si fa la me fu più d'aggiut, no? So hai la savoia che feci che l'auri lei conosciuta a su nen sauta te taverna a schlirse e perché il savoia la ban c'è che la va incontra, no? Ma la ie fuori perché il gita ban, io fuori c'è la detenia a dum e... I sacrifici sono grandi, no? Jacques, non è che mi viene a cibele che ci posso né, cibele che ti sa è la riccia, libera van robes che non è tan bello sangue, no? E mi sa c'è fie, e tenia dum, e non è sorri, però sono bastai buoni della trainante.
0: Das will mir kontella ktis in lung rovecola Jimmy fora de camo in stil Südtirol in lung in Toron. Ci tracordes pa tu di concert, stil public, la show, del moment quos es un paladina.
1: Mai lo il stang romon de roves de veles, i ang manco de veles. Interessant il fora chalet, coc la gent bala in scila nos. Fang un po' più all'auto e poi vengono ora tics locali, musa di... Fa più d'aggiut, ma fidi bella o di che la gente si divertiva di più che lì d'ancora. Fa un altro mondo e l'unia fa commedia incantata, ma di ogni sorta di roba standard ricca non lascia niente cominciare a conte sua, già che è stato massa in grum, no? E perché mi muoia niente a questo tempo che sono stato pro, già che sono a 15 anni fra la gruppa, io l'ho memo di che la Jimmy che la comincia a chic trio, e poi diventa un quartetto in ora, poi un quintet, e alla fine ora fa un spona di sis. E noi siamo fa la festa di 30 anni, la Jimmy, l'83, e poi una fotografia, ma che sono girati c'è, poi tutti quei che ha toperto per questa gruppa su ne, sono stati di 21. Già che sabato, poi un po' magari stufangali, altro lo fece d'altro, altro po' un nivel barata ora. E perché mi ricordi, ma quando sono zappait, poi fanno un di Pustertol, poi fanno Pio Pescoler, di Longiarù, un di Montan, Paul, il resto fa solo di Gradaina, in Scila mi fungita in Ant, fino a San Rui alla fine. In questo stai di 21 per la gruppa.
0: Niente, ma 21 giorni che stai per un modo di giochi anni e la gruppa Jimmy, quando era pa rovada a pizzo con la sua carriera di 10 anni, hai spostato proprio il sonesso in Paladina.
1: Il fuori mi ricordi a visa dell'anno 85, ho smoggia pa la Plata d'Or, sono andata da Luis Trenker. Lo tanzelt festa Runcadic, che è stata una grandissima festa anche. Già che la prima plata d'or di Südtirol. E poi os dopo mo fa la nuova registrazione che la ricordi che la ben bogaratena che l'ho fatto a Urtigei che fa anche più sauri per noi già che tanto mi sono sforgi destrare a to su questa chantis e andare bestia per tempo e lo ho nato l'aurela e ho potuto fare una blotta aufnome mo mi sono di e poi sento un don ben bel plan. Pepi fa bello un po' di anni e poi tutti ad un sentendo che diventano bel plan stufs, no? E anche i tempi si fa un po' mudei, la taverna sono asnia più, lo sono as mox da festes, vanno di sada domania, e bel plan che si dite una roba che va un po' con gli anni, no? A già che finti è giovane, tes l'energia, il è bel, il dut, magari diventa da San Psoc. E poi ho suonato, mi falli nia fino all'89, 90 e lontano. E poi ho fatto la desu. I ponos nia plus un einant. Iemos un atrajani con un trio de puster. Ma pom savo lange massa da lunch for agi dat l'ora su neia fe proa i ponale data su de fin.
0: In questo studio è stato il gruppo musicale di Jimmy. Oggi nel studio in cia nos programma, spizza il tempo, il giorno di Niel, fosse ma cotanda, dimo erati, arrunciamo occasione con oggi in troide slaccia colempi per sura cash proiette di Jimmy, moin son datars. Per sua data, spasciungs oigen a una cascia e vici al più insigne da centenci vicel, casmal con te, perché l'altro verso la passion musicale lascia nia ia. Intanto, oigen tringrazi dar bel de casta cioccolata, de tutta la ricazza de pensier e de ricorci che sas da inant, perché il dutel buninant con tusli grazie, tus passions, in sanctis in punzion.
1: Sì, mi sa bel sarac, ti sono da no a da Ducci Gianni e sono in Puccia Culeda e sarò fuori a disposizione se tu vuoi mandare con Sheila che mi rassupo una sortonza in ondì. Saluti a Ducci che si ascolta su e buon scute su la musica.
0: Cal facciamo oggi un talk musicale staccamo ite del gruppo musicale Jimmy, modam per fora un bel saluto, cemo, mi nom è Sara Frenner e ricordi che i programmi del Dienst Radio Indoda aldi indoman. Por in schnitt uns chamas am la televisione che vespita als noelles de trailes po dal 2050 il program cultural Paladina. Aus sein am bunge scute se con il toc musical del gruppo Jimmy.
2: Ja.

Amori miei. Amori miei, vi ricordate quando dicevo se mettessimo un euro in un salvadanaio per ogni volta che mi chiedete dov'è, dov'è, hai mica visto, ma dove hai messo? Gli occhiali, il telefono, lo zaino, il caricabatterie, i calzini, però quelli a righe, il gatto. Hai mica visto il gatto? Ecco, saremmo miliardari. Voi sbuffavate, ma è vero. Dov'è? Hai mica visto? Sono le parole che nella nostra casa nei decenni io ho sentito di più. E vi dicevo. È perché guardate con occhi da maschi. Provate a guardare con occhi da femmina. Qualche volta abbiamo litigato su questo fatto che vi chiedevo, ma scusate, ma come mai non riuscite a guardare di lato? Perché guardate solo davanti? Che poi il gatto cammina, va veloce, se guardate solo davanti è difficile che il gatto sia proprio lì, no? Mi dispiace aver discusso, mi dispiace. Voi dicevate, non esistono occhi da femmina, mamma. Avete ragione, ho anche chiesto, sono tutti uguali, non esistono. Bisogna solo imparare a guardare tutto intorno e potete farlo benissimo anche voi, è facile. Basta ruotare la testa, è una questione di movimento del collo, così gli occhi non c'entrano. Comunque saremmo andati in vacanza ai tropici coi soldi del salvadanaio se ce li avessimo messi, Questo è sicuro. Ora, io sto per andare via qualche giorno, non sono sicurissima di quando tornerò, non so se per Ferragosto, certo mi dispiacerebbe tanto mancare alla festa che nonna ci tiene e la devo avvisare. Però stavo pensando che se dovessi tardare, magari potreste non trovare alcune cose. Quindi, prima che mi chiamiate al telefono quando non vi potrei rispondere, che succede sempre, ho pensato di farvi un elenco delle cose che non trovate mai. Così le trovate. La prima che mi è venuta in mente sono i moon boot. Eh sì, lo so che è il 3 di agosto, però mi sono venuti in mente i moon boot, perché voi ve le ricordate le tragedie di quando tutti vestiti da sci dobbiamo partire ma non si trovano i moon boot? Che si suda nei soppalchi per salire? Ecco, io me le ricordo. E allora vi devo ricordare che in casa ci sono 4 soppalchi. 2 sono molto profondi, non hanno la luce. Ecco, magari cambiatela la lampadina. Bisogna entrarci dentro e fatevi reggere la scala da qualcuno quando salite, non fate i fenomeni. Poi andate dentro Carponi e cercate. I moon boot sono nel soppalco del corridoio, sono lì sulla destra. È una scatola, mi sembra, blu. E dovrebbe esserci tutta la roba da sci lì dentro, anche i guanti, le tute. Ora io non lo so se le misure sono ancora giuste, no. Magari quelle che non sono più giuste per uno vanno bene per un altro e provatele. Le maschere da mare, le pinne, le scarpe da scoglio sono tutte nel soppalco in camera mia, mi pare a sinistra, dietro ai cappelli di paglia. Non vi fate scoraggiare dai cappelli di paglia. E poi state attenti alle lampade che sono di vetro e non le rompete, non vi fate male, sono lì da qualche parte. Poi ci sono anche moltissime foto in quel soppalco, vecchi album, scatole di quaderni di scuola, ma quelli lasciateli perdere perché è un ginepraio, magari un'altra volta. Nel soppalco di cucina c'è l'albero di Natale. Sì, lo so, è agosto, ma l'albero di Natale è la prima cosa che vedete con tutte le luci e le palle di vetro. E accanto ci sono anche le macchine per fare i ravioli e le tagliatelle. Non le abbiamo neanche aperte, non le avete usate mai. Però chi lo sa? Magari vi potrebbe venire voglia nella noia di fare i ravioli. I bottoni, i fili, le cose per cucire sono nel bagno piccolo, secondo cassetto dal basso. E per ora non mi viene in mente altro.

0: Ragazzi, poi vi scrivo qui sotto, le metto nell'allegato, tutti gli indirizzi dove sono domiciliate le utenze, ecco, dovesse mai cambiare qualcosa, a volte potrebbe mancare il gas. Bisogna stare molto attenti alle cose delle banche perché cambiano le regole e se non vedi le mail, non lo sai. E poi quelle vanno a finire nello spam. Lo so, è una rottura di palle, però le dovete controllare. Vi giuro che a volte perderci un po' di tempo prima, pensarci prima, è meglio che dopo. Lo dico in generale, nella vita. Ma proprio sempre, davvero. Allora, nell'allegato trovate tutti i conti e le bollette, dove sono, metti che va via la luce. Non servirà, è uno scrupolo. Non... Anzi, siccome voi le mail non le leggete, è inutile che ve la mandi, no? La lascio stampata. Questa cosa la metto sotto i fiori della Lego nel mobile dei piatti, lo dico a papà dove l'ho messa. Pietro, nel freezer ci sono le melanzane alla parmigiana e le lasagne. Sì, no, non le ho fatte io, no, le ho comprate al super, sì, ma ho comprato quelle buone, quelle più care. Sì. E Lorenzo, quelle vegetariane sono nel contenitore piccolo. Ok, è tutto. Io vi amo di tutto l'amore del mondo, ma questo lo sapete, è inutile che ve lo ripeta, ve l'ho detto 1.000 volte, sì. Torno subito, ecco. Occhio, che vi vedo anche quando pensate di no, perché io ho occhi da femmina, eh? Quindi cercate di fare da soli, di essere generosi e fra di voi anche un pochino meno sinceri del solito, ecco. Tutte non ve le dovete dire, lasciate correre ogni tanto. Sincerità, lasciate stare, non litigate, eh? Poi buttate la spazzatura tutti i giorni, che fa caldo, se no puzza. Lo so che siete capaci, siete stupendi quando buttate la spazzatura. Sì. E non sta male con l'outfit, poi il cassonetto è vicino, sono pochi passi. Dai, e poi vi prego ragazzi, con questo caldo, le piante, cioè mettetevi nei loro panni, annaffiate le piante. Io torno presto, torno subito. Mucho amor.
1: Ho lasciato i vestiti sul letto, nello zaino ti ho messo un biglietto,

0: Fratello Gregorio, Erika Mu. Che belle queste donne, che belli questi sguardi di donna, Concita. E la cura.
1: Ci dobbiamo riprendere.
0: Ogni volta è così. State girando l'Italia con questo spettacolo, diciamo così, con questo spettacolo di vita. Ogni volta è così.
2: Ogni volta ci emozioniamo tantissimo. Poi ogni volta è diversa, no? E ogni volta è una storia diversa. Stasera è stato bellissimo perché cambia il pubblico che fa, è il pubblico che fa l'energia. Poi io mi emoziono tantissimo quando canta Erika.
1: Io mi emoziono tantissimo quando legge Concita.
0: E noi ci emozioniamo tantissimo quando vi ascoltiamo. E voglio dire una cosa, è veramente un'emozione, nel senso che io penso che tutte le persone che ci stanno ascoltando, tutte le persone che sono qui, hanno vissuto questo, cioè entrare in un ospedale o comunque un posto di cura e scoprire tanta vita, perché tu questo hai raccontato, tutta la vita che, cioè Angelina sarà sempre con noi.
2: Meravigliosa. Sì, sì, ma le persone, la cura sono le persone, la cura sono gli incontri, gli incontri sono terapeutici, nessuno esiste se non nello sguardo degli altri, no? Noi esistiamo nella relazione, a meno che non siamo, non so, asceti, monaci, ma qui non ne vedo, io comunque non lo sono, e quindi esistiamo nell'amore degli altri. E non è retorica, è proprio vero, te ne accorgi, quando la malattia accende una luce, si illumina tutto, si distingue le persone sasso, quelle che ti portano a fondo, dalle persone oro, quelle che ti fanno brillare, il tempo di prima, il tempo di dopo. Non è che ti insegni niente, perché sapevi già tutto, però capisci molto bene le cose.
0: Però è diverso, perché anche io nella mia vita ricordo tutti i pranzi dell'ospedale condivisi, no? Quello stracchino che non piace a te, che non piace a tua madre e che lo mangia tuo padre, o no, il purè di patate che chissà, forse potrebbe piacere, lo teniamo perché la signora di fronte. Quindi questo credo che sia una grande conoscenza da questo punto di vista, no?
2: Però voglio dire una cosa, che non si tratta solo della malattia del corpo. Cioè io ho scritto questo libro non per parlare di malattia, non è un libro che parla di malattia, è un libro che parla di cura, e la cura è qualcosa che riguarda tutti quanti, perché tutti siamo fragili. Tutti abbiamo una fragilità, che sia del corpo, naturalmente, certo, è evidente, che sia della mente, che sia emotiva, che sia psichica, che sia economica, perdere il lavoro, avere un rovescio di fortuna, che sia di relazione, un lutto, perdere genitori, perdere qualcuno che ami, un figlio, non se ne parli, un disamore. Quanto è terribile perdere l'amore, no? Perdere a un certo punto della vita, all'improvviso, senza una ragione, la persona che ami. Non è tanto quanto,
0: tanto che si dice un lutto, no?
2: Tanto quanto una malattia, tanto quanto è proprio, quindi tutti siamo feriti. Allora, se facessimo finta, voglio dire, se smettessimo di fare finta di no, se lo nominassimo, se cominciassimo a esibire le ferite, io ho un'amica che esibisce le ferite, vedi? Se cominciassimo a esibire le nostre ferite, sarebbe tanto più facile per tutti, perché sarebbe più facile aiutarci. È molto più difficile farsi aiutare che aiutare, perché aiutare in qualche modo ti fa sentire che stai facendo la cosa giusta, mentre invece lasciarsi aiutare presuppone che tu debba ammettere qualcosa della tua fragilità. Ed è difficile farsi aiutare, è difficile. Sai quante volte ti dicono no, faccio da solo, no, grazie, non mi serve. E invece noi in questo tempo è di questo che abbiamo di nuovo bisogno, di fiducia reciproca, di fidarci gli uni degli altri, esibire le ferite senza paura, perché tutti ne abbiamo una.
0: E abbandonare la retorica bellicista, soprattutto nella malattia, ma credo in tutti i campi della vita.
2: Se non guarisco non è colpa mia, gentilmente, per favore.
0: Che è anche colpa mia se non guarisco.
2: No, non è colpa mia. Non è che quando, diciamo, prima la mia generazione si è vaccinata contro il vaiolo, adesso poi dopo, no, tu no, ecco, la generazione successiva
0: io,
2: no.
0: Io sì.
2: Perché abbiamo diciamo, debellato il vaiolo vaccinandoci, non è che lo abbiamo sconfitto a mani nude, non è che si diceva ai bambini dai dai combatti il vaiolo, vedrai che ce la fai, no, nessuno ce la fa, il vaiolo se ti viene ti ammazza, ti devi vaccinare, quindi bisogna investire in ricerca scientifica e trovare una cura per le malattie che oggi non sono curabili ma domani lo saranno.
3: Grazie, grazie Concita. Erika, come vi siete conosciute? Come avete deciso di fare questo percorso insieme?
4: Noi ci siamo conosciute, come io sono pugliese, quindi da buona pugliese ci siamo conosciute a tavola.
3: E lei ti ha chiesto da dove vieni, dove sei?
4: Esatto, lei mi ha chiesto come ha fatto con l'infermiere Vito, ha voluto sapere tutto di me, da ottima giornalista qual è. E in quel momento lei stava scrivendo uno spettacolo che si chiama Un'ultima cosa e io stavo scrivendo delle canzoni. Ci siamo scambiate una lettura e una canzone, perché ero a questo pranzo con la chitarra in macchina e ci siamo riconosciute e quindi sono 6 anni che condividiamo i palchi per tutta Italia e sono 6 anni che non finisco mai di stupirmi di questa appunto relazione che cura e che cresce e di quanto davvero la musica sia un linguaggio che fa unire le persone in una maniera sorerna, fraterna, istantanea. E noi quando abbiamo un momento di tristezza nel nostro tour, un momento di debolezza, noi ce la cantiamo e quindi grazie a voi, grazie Radio 3 per averci invitato qui, grazie per tutta la musica splendida che programmate. Grazie,
3: grazie, grazie a voi, grazie veramente, grazie a Concita De Gregorio, Erika Mu, La Cura, andatele a sentire, andatele a vedere. Io devo alcuni ringraziamenti, oltre che a Concita e a Erika per essere state con noi, grazie, grazie. Le riascolteremo prestissimo sempre su Radio 3. Io devo ringraziare tutto il gruppo di Radio 3, devo ringraziare il Comune di Montecatini, RaiCom e poi i tecnici audio, le riprese esterne di Radiofonia, Valeriano Battisti e Danilo Martini, lo specializzato di riprese Emiliano Novelli e il consulente musicale Claudio Piazza. Grazie a tutti per essere stati con noi. Montecatini, tornate domani sera perché proseguiamo questo percorso bellissimo. Io rilascio la linea a Radio 3 Suite. Radio 3 continua la sua programmazione. Alessandro De Rosa, immagino, sarà pronto a Via Asiago. Grazie a tutti. Continuate a seguirci.
5: Eh sì, siamo qui ancora a Roma, adesso siamo ritornati da Montecatini e Sibona Sala l'abbiamo ascoltata, abbiamo ascoltato questo spettacolo, La Cura di e con Concita De Gregorio, accompagnata dalla cantautrice Erika Mu, un viaggio tra parole, musica e sul significato della cura. Concita ed Erika, siete bravissime, avete abbracciato tutte le donne e io vi abbraccio, grazie. Questa è una nostra ascoltatrice, un'altra che invece ci parla delle Terme di Tettuccio. Terme Tettuccio sono veramente una meraviglia, ci sono state per delle serate della scuola di swing di Pistoia, Swing Mood, e spero che la serata con voi scacci le voci di una chiusura definitiva. Ecco, qui l'ombra, ma noi ci soffermiamo sulla luce. A questo punto scilla questo messaggio, lo dico perché così domani sera sempre Radio 3 Suite ospiterà un altro importante momento, diciamo, che ci porterà a Montecatini. Lì ci sarà Michele Dall'Ongaro, insomma, noto musicologo, maestro, insomma, lo conosciamo tutti, Michele Dall'Ongaro, perché ci racconterà il rapporto speciale della città con i grandi musicisti della nostra storia, passando da Verdi, Mascagni, Rossini, Leoncavallo, Puccini, insomma, giusto per citarne alcuni. E poi ci sarà anche un concerto, sempre in piazza, nel piazzale Terme Tettuccio, e qui Orf e il coro del Maggio Musicale Fiorentino, insomma, ci saranno coro di voci bianche dell'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino e il direttore Lorenzo Fratini si occuperanno, insomma, di questo concerto che trasmetteremo in diretta. Noi, dico l'ultima cosa, prima di voltare pagina, alle 23 circa, 23:05, giovine orchestra genovese, quartetto Adorno, sarà il protagonista con Anton Webern e Alexander von Zemlinsky, quindi musiche alle 23. Ma adesso è arrivato il momento di chiudere questa prima parte e di passare ad un omaggio ad un grande musicologo, un grande storico della musica, una persona, un grande studioso, insomma, che tanto ha dato all'analisi della storia, in particolare musicale, cinematografica, Sergio Miceli.

0: Ed eccoci qui per ricordare il grande Sergio Miceli, un personaggio che nasceva nel 1944 a Firenze e lì è scomparso il 2 luglio del 2016, a 10 anni dalla scomparsa, infatti lo ricordiamo, figura centrale negli studi sulla musica per film, ma non solo, vedremo, autore, docente universitario, instancabile promotore culturale, ha contribuito in modo decisivo al riconoscimento accademico di una disciplina a lungo marginalizzata, no? Quella della scienza che studia anche la musica per il cinema, la musica del cinema stessa era marginalizzata e attraverso convegni, attività didattica, pubblicazioni fondamentali ha formato generazioni di studiosi e ha aperto nuove prospettive di ricerca e i suoi volumi, ne citiamo solo alcuni perché è impossibile, la musica nel film, arte e artigianato, musica e cinema nella cultura del Novecento, la monografia principale dedicata a Ennio Morricone, anche se poi c'è anche un altro bellissimo libro fatto di conversazioni, di loro corsi incredibili, il lavoro fatto con Nino Rota, con tanti compositori, insomma hanno rivoluzionato l'approccio alla musica cinematografica grazie al rigore metodologico, alla profondità storica, all'accuratezza anche analitica, e le sue ricerche basate sullo studio diretto delle partiture e delle fonti restano ancora oggi punti di riferimento e di spunto anche, se vogliamo, imprescindibili per qualsiasi studio futuro. Lo facciamo questo affondo, questo viaggio emotivo, emozionale e anche scientifico, razionale se vogliamo, freddo anche se vogliamo, perché è anche giusto trattare di questi argomenti in maniera distaccata, anche per a volte per scoprire la grandezza, con al telefono Franco Piersanti, compositore attivo anche nel cinema, compositore tutto tondo. Ben trovato Franco.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori anche, grazie.
0: E poi con noi abbiamo i musicologi Francesco Finocchiaro, ben trovato Francesco Finocchiaro.
2: Buonasera a voi tutti e un saluto agli ascoltatori.
0: E Renata Scognamiglio, che conosciamo bene, ben trovata anche a te Renata.
3: Buonasera Alessandro, buonasera ai tuoi ospiti, ovviamente agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio 3.
0: Esatto, allora Renata, tu hai studiato con Sergio Miceli, io voglio anche arrivare a te, ma volevo partire proprio da Franco Piersanti, perché Franco Piersanti a microfoni spenti mi ha raccontato un momento direi storico per la sua relazione con Sergio Miceli, cioè il momento in cui Franco Piersanti ha incontrato per la prima volta Sergio Miceli. Non è un momento solo, diciamo, biograficamente significativo, ma nasconde o comunque mostra un momento di, diciamo così, molto chiaro di quello che è il contesto in cui Sergio Miceli ha iniziato ad operare, no? Quando si è iniziato ad avventurare nella musica del cinema. Poi con Renata Scognamiglio faremo anche un piccolo affondo in quelle che erano le sue provenienze, i suoi studi e quello che aveva fatto prima di questo momento di incontro. Ma chiedo a Franco Piersanti, che anno era quando vi siete incontrati la prima volta e in che contesto, ecco, cosa è successo?
1: Beh, prima di tutto grazie. È difficile per me ricordare così lucidamente tutto il trascorso con Sergio Miceli. Anzi, perdonatevi se lo chiamerò d'ora in poi soltanto Sergio. Ci siamo incontrati nel 91 casualmente. Preferisco passare attraverso ricordi personali, certamente non privati, ma personali della storia della nostra amicizia, piuttosto che stare a girare attorno, anche perché non troverei le parole giuste per dire quello che Sergio è stato nella realtà musicale italiana. Però la dice lunga su quel contesto storico, ecco, era il 90-91 sicuramente, al Teatro Ghione a Roma c'era una rassegna di musica contemporanea e io andai invitato da Morricone, perché era una serata dedicata a lui, alla sua musica assoluta, eseguita con pochi strumenti da camera. Credo ci fosse, tra l'altro, ci fossero delle liriche scritte da Morricone su testo proprio di Miceli. E Miceli, invitato da Morricone, fece una prolusione che significava spiegare appunto il nucleo di quelle composizioni. Ovviamente il linguaggio era, dico specialistico, certamente non era che parlava così superficialmente di quelle cose. E dopo appena pochi minuti di discorso di Sergio, il pubblico ha cominciato a rumoreggiare e a fare proprio boo. Al che con una grande timidezza e anche discrezione Sergio ha preferito piegare il suo foglio e uscire scusandosi quasi dal palcoscenico, lasciando il posto ai musicisti e a Morricone. Io devo dire, ho provato un enorme imbarazzo e proprio come se fosse stata una ferita inferta a me, quel senso lì di reazione del pubblico. E mi è venuto molto spontaneo, non conoscendolo se non di nome, uscire dalla sala e trovarlo seduto piuttosto avvilito nell'atrio. E a quel punto mi sono presentato a lui. E nel frattempo il concerto è cominciato. E dopo 5 minuti, 10 minuti, la gente ha cominciato a rumoreggiare, è uscita pure dalla sala. Questo significa che il periodo era quello, cioè quello che Sergio ha affrontato, ha vissuto e ha provato, è stato quello che sicuramente un pioniere può trovare nel terreno in cui si muove quando lavora e parla di cose che nessuno riesce a comprendere bene ancora. Il lavoro di Sergio è stato questo fondamentalmente. A me mi riesce difficile, ripeto, perché in 25 anni, direi quasi, di frequentazione e lavoro insieme, facendo corsi di masterclass sulla musica applicata appunto insieme ovunque, e le sue letture soprattutto si confondono con tutti i discorsi che c'erano fra di noi e quello che lui aveva scritto e stava scrivendo. Che posso dire, è stato un amico veramente grosso per me, grande, prezioso, sincero e credo sicuramente di essere stato molto fortunato a trovarlo sulla mia strada. Io lo considero davvero come una delle presenze più importanti della mia vita e pensare che i miei maestri sono stati Armando Renzi per la composizione, Franco Ferrara e Nino Rota e Sergio lo porrei come ultimo incontro in ordine di tempo. In qualche modo ha contribuito veramente a rendere, posso dire, più fertile anche la mia mente, a saldare certi valori importanti nella definizione del mio lavoro che avevo intrapreso poco prima, insomma, 5-6 anni prima, in maniera regolare.
0: Chiaro.
1: E è importante per me, cioè, posso dire soltanto che pensando in questi giorni appunto a come fare un ritratto di Sergio, nonostante quanto sia stato scritto e detto su, a proposito del suo lavoro e lui stesso, mi è venuto proprio spontaneo, fisiologico, di coniare qualche cosa che forse potrà sembrare una furbizia oppure ruffiana come trovata, ma in realtà la sua, mi pensavo, era una musicologia anatomica, tanto era puntata come un telescopio sulle stelle, sulla profondità di un cosmo. E quindi lui riusciva a sfogliare veramente il film e le partiture che erano composte per quelle occasioni, come si può fare in una seduta di anatomia, e rendeva il film una materia veramente viva e organica in questo modo. E
0: Franco,
1: posso dire ancora?
0: se
1: Sì.
0: vuoi dire ancora, no, non ti voglio certo interrompere,
1: No, volevo dire
0: sento anche
1: soltanto
0: la tua
1: questo.
0: emozione.
1: Voglio lasciare anche il posto ai diciamo ragazzi, perché certamente lo sono rispetto a questo che
0: Anagraficamente.
1: sto raccontando. Sì, questo che sto raccontando. Sono bravissimo oltretutto, devo dire. Ma per esempio, un altro episodio, ma che la dice lunga, è importante, è stato proprio poco dopo averlo incontrato, ho avuto l'occasione di assistere insieme a lui a Venezia, al Festival, alla proiezione di Film Blu di Kieslowski. Questo è stato un colpo di fortuna enorme, perché a proposito della ecletticità e della poliedricità di Sergio, su tutta la musica e su altri tanti argomenti. Uscire da quel film e sentirlo parlare ancora su quella materia che avevamo appena visto, che era sconosciuta fino a 2 ore prima, e recitare per esempio la lettera di Paolo di Tarso, musicata da quel genio che è stato appunto Brashner nel film, e sentire la lettera recitata a memoria di Paolo da Sergio è stata un'emozione enorme. E quindi questo è importante perché per me, per esempio, nella visione che io e nel ricordo che io ho di Sergio, è legato molto a delle sequenze e a dei film proprio. E io
0: Franco.
1: trovo una sorta di simbiosi tra Sergio, per esempio, e quel film lì in particolare, Kieslowski, cioè questa visione così drammatica e rigorosa dell'esistenza.
0: Franco Piersanti, noi abbiamo una traccia proprio che ci riporta lì, no? Quindi possiamo riviverla insieme. Si chiama Song for the Unification of Europe e l'ascoltiamo.

0: sulle bellissime note di questa musica. Franco Piersanti ci stava raccontando di un momento così emotivo, insomma, vissuto con Sergio Miceli. Franco Piersanti, ritorno subitissimo da te. Volevo distaccarmi un po' dopo aver sentito proprio l'emozione, insomma, anche il rapporto personale. Renata Scognamiglio, ti chiedo ancora un attimo di aspettare per passare un attimino a Francesco Finocchiaro, che musicologo, ovviamente, venuto dopo cronologicamente, diciamo, dopo questi studi, dopo l'impronta che Sergio Miceli ha portato negli studi musicologici e storiografici, anche proprio più in generale. Volevo prendere un pochino il fenomeno Sergio Miceli da un punto di vista più ampio. Dal tuo punto di vista, dal suo punto di vista, come troviamo Sergio Miceli in un panorama così in evoluzione? Franco Piersanti ce lo raccontava, no? Una discriminazione nei confronti della musica applicata, della musica del cinema, una discriminazione anche al pioniere, in questo caso Sergio Miceli, in Italia, che studia il fenomeno della musica del cinema. E cosa è successo?
1: Beh, anzitutto grazie dell'invito. Io sono onorato di poter ricordare qui uno studioso della levatura di Sergio Miceli a 10 anni dalla sua scomparsa. Non posso che ricollegarmi a quanto Piersanti ha già detto a proposito della capacità analitica e storica un tempo di Miceli. Il concetto di musicologia anatomica mi sembra davvero pertinente. Il merito più importante di Miceli credo sia quello di avere avviato una riflessione disciplinare sull'appartenenza della musica cinematografica alla musicologia, una posizione controversa nella cultura italiana del tempo. Basti ricordare che un pensatore di formazione crociana come Massimo Mila, ancora negli anni 50 del Novecento, negava qualsiasi dignità artistica alla musica cinematografica perché posta al servizio di un altro linguaggio espressivo, il cinema. La musicologia storica era intesa a quel tempo come lo studio della musica d'arte di tradizione scritta. Era una musicologia di matrice estetica, queste sono parole di Miceli, che relegava per forza di cose ai margini chiunque avesse voluto occuparsi di quello strano oggetto che è la musica cinematografica. Qui sta la sfida, la difficoltà, ma al tempo stesso anche il merito di Miceli, tra i pochissimi musicologi italiani della sua generazione, a comprendere che perché la musica cinematografica uscisse da quella segregazione culturale, era necessario un ripensamento della musicologia storica dalle sue fondamenta. Sono cose di cui Miceli scrive in un saggio apparso su Musica Realtà già nel 1996, 30 anni fa, un saggio che anticipa gli sviluppi della disciplina dell'ultimo trentennio. Questi sviluppi si possono sintetizzare nel passaggio da una visione della musicologia come storia dell'opera d'arte musicale a una musicologia intesa come storia della cultura musicale, o meglio ancora, delle culture musicali. Se la prima aveva negato alla musica cinematografica lo statuto di un oggetto musicologico, perché era estranea a un concetto enfatico ma ristretto di arte musicale, la seconda può, a buon diritto, direi anzi deve, includere nel suo campo di studio uno spettro di fenomeni che vanno dalla musica applicata, alla musica d'uso, alla popular music, e costituiscono una parte integrante della più ampia biografia di una cultura. Il denominatore comune è la storia della cultura. Oggi tendiamo a concepire la musicologia storica come un momento di una più generale historia civilis. E mi è concesso citare qui Franco Alberto Gallo, un altro grande padre della musicologia italiana, scomparso qualche giorno fa. Gallo intende per l'appunto la musicologia storica come un'indagine dell'eredità culturale, un'eredità che include testi ma anche contesti, che unisce ricerche filologiche allo studio delle tecniche esecutive, che si estende alla ricostruzione storica delle pratiche performative, delle circostanze sociali, delle funzioni politiche, mi piace aggiungere, e anche di quelle culture e di quelle civiltà musicali del presente e del passato che non hanno conosciuto le note scritte sul pentagramma o che, pur conoscendole, come molta musica per film, non ne hanno fatto uso. Ebbene, la riflessione di Sergio Micheli, come quella di Alberto Gallo, ha contribuito a mettere in crisi quella musicologia di matrice estetica, ad ampliare gli orizzonti della disciplina, tenendo fermi però alcuni capisaldi metodologici, come la ricerca filologica, il metodo critico, l'analisi dei testi in notazione. Ed è qui che si apre invece uno iato con gli studi di provenienza anglosassone che si impongono a cavallo fra il XX e il XXI secolo, verso i quali Micheli nutriva diverse perplessità, solleva diverse obiezioni.
0: Francesco Finocchiaro, è una introduzione, diciamo, un'introduzione, una presentazione anche molto importante perché sposta, diciamo, l'attenzione, tra l'altro, dall'oggetto musicale al soggetto osservante in qualche maniera, no? Uno dei motti, di Sergio Micheli, sembra essere stato, in principio, era la storiografia. Ora, per chi è in ascolto, la storiografia, lo studio del modo in cui viene scritta la storia, non si occupa direttamente degli eventi del passato, quindi della storia in sé, ma dell'insieme dei metodi, delle interpretazioni, e delle opere con cui gli storici analizzano e raccontano quegli eventi. In un certo senso, quindi, ritorna, la musicologia anatomica proprio e il ragionamento stesso su chi pensa, insomma, il suo lavoro analitico, se vogliamo. Arriviamo subito da te, Renata Scognamiglio, grazie che sei lì in attesa, ma c'è, tra le tante invenzioni, insomma, nella musica del cinema si parla di musica diegetica, musica che c'è all'interno di un film, musica extradiegetica, cioè dall'esterno della scena cinematografica, che è quella solitamente che compone il compositore, lasciandosi andare, enfatizzando emozioni, e poi c'è qualcosa lì in mezzo. Sergio Micheli amava moltissimo questo film, era l'Enrico V, di Branagh, e noi lo ascoltiamo in questo pezzettino dove si passa da un livello interno ad un livello esterno.

0: E questo è un pezzo bellissimo, Nobis Domine, Simon Rattle qui alla direzione della City of Birmingham Symphony Orchestra, c'era lo Stephen Hill Singers Choir e Patrick Doyle è il compositore di questo Henry V, quindi Enrico V di Shakespeare, di Kenneth Branagh, questo film in cui lo stesso Patrick Doyle in effetti è il cantante che sentiamo nell'apertura di questo pezzo, e vedevamo la camera proprio dal suo primo piano sul campo di battaglia nel finale del film iniziare a inneggiare a questa melodia, a cantare questa composizione, e pian piano poi gli altri soldati si univano e a un certo punto però ci ritrovavamo quasi nei titoli di coda, e quindi ci trovavamo in un momento in cui l'orchestra stessa prendeva forma. L'orchestra però non era in quel livello interno, non era più musica diegetica, si era passati da un livello interno, come diceva Sergio Micheli, a un livello esterno. Attraverso che cosa? Un livello mediato. Ecco, questa è una delle invenzioni, la teoria dei livelli è una semplificazione, se vogliamo, ma una semplificazione molto interessante. Renata Scognamiglio, vengo un attimo a te, evidentemente ci diamo del tu, siamo colleghi anche
1: sì,
0: qui,
1: e, certamente, sì.
0: Ovviamente, e tu che ce l'hai avuto anche come maestro, come insegnante, insomma, ti ricordi l'emozione, che anche a me ne ha parlato con grande emozione, di questa scena? Un compositore come Ennio Morricone è stato attratto da questa scoperta di Sergio, di questo film, lo stesso Franco Piersanti mi ha raccontato la stessa cosa, com'era il Sergio Micheli insegnante, come passava questi contenuti e come ti poni tu rispetto alla descrizione che hanno fatto in questo momento sia Franco che Francesco?
1: Allora, Sergio Micheli per me è stata una folgorazione, cioè, ma non uso questa parola a caso, cioè io non avevo nessuna idea di che cosa potesse essere, non soltanto la storia della musica per film o il fatto stesso che si potesse fare una storia della musica per film, ma un approccio interdisciplinare e veramente così intriso di cultura cinematografica, cultura pittorica, perché ricordiamo che Sergio Micheli aveva anche una formazione artistica di arti figurative, era diplomata all'Accademia di Belle Arti, però tra l'altro aveva anche fatto l'operaio nella Ferrania, quindi diciamo veniva da una famiglia anche, diciamo, non veniva da una famiglia culturalmente elevata, quindi veramente aveva studiato per fare, quindi da una parte aveva una grande facilità aveva una grande dedizione nel cercare di far capire a tutti, non soltanto a trovare una via di accesso a tutti gli studenti provenienti da diversi anche strati sociali, da diverse formazioni all'università, un modo semplice anche di veicolare concetti complessi, di far capire senza perdersi e senza nessuna forma di compiacimento tutte le connessioni davvero tra le discipline che, come giustamente notava Francesco Finocchiaro, in alcuni momenti particolari della storia del Novecento hanno creato veramente una sorta di vortice, di esplosione in alcuni momenti appunto culturali appunto della storia del Novecento. E quindi per me è stato una scoperta di una disciplina, una scoperta di un modo di fare ricerca, una scoperta di un modo, di una metodologia anche di ricerca, non soltanto nell'analisi, ma proprio nella scrittura di un testo accademico. Vorrei cercare di dire tre cose, anche agganciandoci alle cose che ha detto Francesco Finocchiaro prima. Un problema di una retorica della ricerca che era una retorica profondamente italiana. Sergio Micheli è stato molto snobbato anche in tempi recenti, quando ormai comunque il suo lavoro era riconosciuto, perché non voleva in un certo senso cambiare la sua metodologia per cercare di adattarla al modo di fare ricerca, al modo di impostare il rapporto con le fonti, eccetera, della musicologia anglosassone, che nell'ambito della musica per film è

0: quella un po' che tira il carro adesso. Lui era davvero convinto di, diciamo, era portatore di una cultura anche universitaria che si apriva evidentemente al mondo, ma non rinnegava le proprie radici, anche qualora con queste radici, e l'abbiamo detto parlando prima di Massimo Mila, evidentemente intrecciava un rapporto critico, anche un rapporto autocritico. La seconda cosa che volevo dire riguardava invece questo discorso dei livelli che tu facevi, sono molto contenta che sia stato ascoltato un estratto prima di Film Blu, perché Film Blu, Franco sicuramente se lo ricorda, Franco Piersanti, è stato un momento in cui, anche un momento molto bello per lui, perché lui ha avuto una conferma tramite l'utilizzo del livello mediato, che più, in realtà più che di qualcosa di intermedio fra livello interno e livello esterno, è un modo di vivere la
1: Certo.
0: musica attraverso la mediazione della testa di un personaggio, cioè una musica a cui noi abbiamo accesso quasi entrando nella testa di un singolo personaggio. E questo avviene in Film Blu, dove il personaggio di Juliette Binoche viene praticamente perseguitata da questa cantata fino a quando finalmente non si decide a finirla effettivamente, questo lavoro scritto dal marito, da lei, diciamo, alla fine questa cosa viene un po'. E lui trovò in questo lavoro e nel modo molto sottile con cui Preisner e Kieslowski avevano impostato questo tema musicale, delle conferme a questa sua intuizione, che in realtà era stata molto snobbata, anche un po', qualche volta anche un po' ridicolizzata da qualche studioso, alcuni italiani, alcuni non italiani, salvo poi effettivamente dover riconoscere attraverso la sfilza di esempi pertinentissimi che Sergio trovava, perché aveva una cultura cinematografica enciclopedica, che effettivamente questo modo molto circoscritto di, diciamo, di creare questo livello intermedio e di questo punto di ascolto particolare, che registi particolarmente sensibili al fatto musicale hanno impostato nei loro lavori, effettivamente meritava una categoria a parte. E l'ultima cosa, dicevo, ci sono alcune parti probabilmente della ricerca di Sergio De Micheli, anche delle sue pubblicazioni, che mostrano il segno del tempo. Tu parlavi appunto di questi libri, comporre per il cinema, questi bellissimi colloqui di queste lezioni fatte insieme a quattro mani alla Chigiana,
1: Certo,
0: tra
1: con
0: le
1: Ennio
0: altre
1: Morricone,
0: cose,
1: sì.
0: con Ennio Morricone, assolutamente, che raccolgono un precedente, quel di corsi di Lavagnino, di corsi di Masetti, ma nei corsi di Lavagnino e di Masetti, dagli anni 40 all'inizio degli anni 60, non c'era mai una parte teorica come quella che Micheli apportò ai corsi di Morricone, a Chigiane e altri, diciamo, luoghi del genere. E se appunto evidentemente per gli studenti di adesso, e lo vedo insegnando, alcuni aspetti evidentemente della tecnica dell'epoca sono superati, però ci sono alcuni aspetti teorici, per esempio tutta la parte di come preanalizzare una sequenza per formulare in maniera pertinente delle ipotesi compositive, che non sono invecchiati di un
1: Eh
0: giorno.
1: certo.
0: Io li utilizzo ancora, cioè con i miei studenti di analisi e storia della musica per film alla Civica, alla Claudia Abbado, li utilizzo ancora perché mi rendo conto che è un lavoro fondamentale, formidabile. Questo modello veramente di analisi apre loro gli occhi. I ragazzi si divertono tantissimo a musicare scene di film muti, sono ragazzi nati negli anni 2000 e si buttano anima e corpo a musicare frammenti di Aurora, di Murnau, o di Nosferatu, oppure di, che ne so, oppure The Lodger di Alfred Hitchcock, perché comunque con questo tipo di metodologia di preanalisi all'inizio fanno un po' fatica, però poi quando arrivano alla fine, si vede dall'inizio del corso, alla fine del corso, quando mi portano i loro mock-up di analisi, che questo metodo, diciamo, analitico, che, fatto da Miceli, evidentemente di concerto anche con Morricone, gli avrà dato qualche spunto anche dovuto al suo
1: Esperienza,
0: mestiere,
1: certo.
0: evidentemente, la sua esperienza, è chiaro, però si vede che acquisiscono una capacità analitica evidentemente diversa da quello del musicologo che analizza, ma di colui che analizza per creare, per
1: Certo,
0: scrivere.
1: Renata Scognamiglio, infatti è molto importante. Io credo che stia venendo fuori una caratteristica, il ritorno al principio, no? In principio era la storiografia, questo ragionamento meta, se vogliamo utilizzare un'espressione anche cara a Boris Porena,
0: Sì.
1: metaculturale, cioè nel momento in cui noi andiamo a spostare l'attenzione dal soggetto all'oggetto e quindi a vedere la relazione tra oggetto e soggetto, arriviamo forse e siamo più capaci poi di andare a trovare quelle strutture ricorsive che sono alla base, sono poi degli strumenti universali, direi, quasi universali da applicare a più strutture. Io volevo appunto, visto che è stato citato evidentemente il rapporto con Ennio Morricone, lanciare questo brano, ma prima di tutto raccontare, perché poi noi lo stiamo ricordando evidentemente anche come un grande personaggio storico in un certo senso. Ma poi Sergio Micheli era anche un uomo. La prima volta che riuscii a intervistarlo, lui mi fece una battuta proprio nel rapporto con Morricone. Sembra che quando Morricone vinse l'Oscar alla carriera nel 2007, lo chiamarono in tanti, ma Sergio Micheli esitò in questa telefonata. E un giorno Sergio Micheli ricevette la telefonata di Ennio Morricone che dice: "Sergio, tu sei l'unico che non si è complimentato con me quando ho vinto l'Oscar alla carriera." E lui rispose: "Ma Ennio, per capire che eri un genio, non avevo bisogno certo degli americani", ha detto Sergio Micheli a Ennio Morricone. Ecco, questo piglio anche simpatico, sovversivo, ecco, è quello anche che ci porta all'interno di questo brano. Questo è un testo senza testo. La musica è di Ennio Morricone e il testo è di Sergio Micheli.

0: E qui il testo senza testo di Sergio Micieli viene trattato in questa maniera, diciamo musicale, così da Ennio Morricone, una maniera anche di scrittura piuttosto tipica di Ennio Morricone, che molto spesso prende il testo e in effetti lo fa a pezzi, e quindi un testo senza testo era quello che ci voleva per iniziare una collaborazione. Qui siamo già in realtà nel 1991, la loro collaborazione non era iniziata così da un punto di vista anche di librettista e musicista, perché era iniziata un po' di anni prima con frammenti per Eros, di Eros, se non mi ricordo male il titolo, Frammenti di Eros, sì, nel 1985. Abbiamo parlato di tanti aspetti, no? E ovviamente la figura di Ennio Morricone, anche quella di Nino Rota, no? Sono straordinarie, quella di Franco Piersanti, che è sempre lì pazientemente in linea ad aspettarci. Ma dicevo, sicuramente il lavoro con Morricone è importante e fondamentale. Un libro, musica e cinema nella cultura del Novecento, vedeva già delle interviste, ma arriva nel 2000 e c'è un'intervista a Nino Rota, un'intervista a Franco Piersanti, un'intervista allo stesso Ennio Morricone di anni prima, prendendo in esame quello che era stata la trasformazione dei pensieri di questi compositori. Ma certamente comporre per il cinema, Teorie e prassi della musica nel film del 2001, è l'altro libro incredibilmente importante, che ci portava in quelle lezioni a Siena, di corsi estivi di perfezionamento di Siena negli anni 90, ma ovviamente anche Morricone, la musica e il cinema, una sorta di Bibbia, se vogliamo, di punto di partenza dello studio delle maniere di scrittura morriconiana. E da questo punto di vista, Francesco Finocchiaro, chiedo a lei, quel libro che cosa significa? Perché è importante per Morricone, e lo sappiamo, ma è importante anche per la storia della musicologia italiana e non solo. Ci può dare qualche ragguaglio da questo punto di vista?
1: Diciamo che è la prima monografia specialistica dedicata a Morricone, l'unica anche ad avere affrontato il compositore come un oggetto musicologico a tutto tondo, parlando della sua figura in una maniera inconsueta, lontana anche dal ritratto agiografico e quindi forse con una maggiore veridicità. Penso che fra gli elementi di pregio di quel libro ci sia il fatto che offre vari livelli di lettura. Il musicologo vi ritrova un'analisi condotta in profondità della musica di Morricone, in ragione del fatto che Micieli ebbe il privilegio di accedere agli abbozzi manoscritti, che è un materiale oggi del tutto riservato. Lo studioso del cinema vi trova uno spaccato del settore della produzione cinematografica italiana del secondo Novecento, osservato da un insider, e il compositore interessato alla musica applicata vi può trovare la ricostruzione di un percorso di formazione che riflette il rapporto fra mercato del lavoro e conservatori italiani tra gli anni 50 e gli anni 70. Questo a riprova di quella cultura enciclopedica e direi soprattutto di quel multispecialismo che sono la cifra dell'approccio di Sergio Micieli. Proprio su questo punto, ecco, per esempio, Micieli ha avuto il merito di portare l'attenzione su un aspetto lasciato a lungo sotto silenzio, e anche su cui Morricone ha sempre mostrato una cautela eccessiva: il rapporto da lui stabilito con gli ambienti della musica di consumo, con l'industria della musica di intrattenimento nella prima fase della sua carriera professionale. Ricordiamo che Morricone, che veniva da studi di composizione con Goffredo Petrassi al Conservatorio di Santa Cecilia, finiti gli studi comincia l'attività lavorativa come arrangiatore per la RCA, un ruolo di ghostwriter tenuto sotto silenzio dall'autore stesso, perché è un lavoro svolto in clandestinità, per quello che all'epoca appare un peccato capitale, la compromissione con il mercato musicale. Ebbene, dalla RCA al cinema la strada in realtà fu molto più breve di quanto si possa pensare. Micieli riferisce un curioso aneddoto su come nacque la musica per il film Per un pugno di dollari, vale a dire da una canzone per un album di country music di un cantante americano di nome Peter Tevis. È un dato indicativo della continuità che si dà in Morricone fra il suo lavoro clandestino, diciamo, nel mondo della canzone e quello che diventerà il suo terreno di affermazione nel versante cinematografico. E quindi conclude Miceli: il modello cinematografico musicale più incisivo del dopoguerra nasce da cosa? Da uno stile di arrangiamento pensato per la musica leggera. È un dato che di per sé mette in crisi la presunta dicotomia dell'artista Morricone, quella difficile coesistenza degli opposti su cui molto si è speculato, il Morricone della musica per film, quello della sua personale ricerca musicale. A ben vedere una scissione che andrebbe applicata al musicologo, al suo retroterra culturale, piuttosto che al compositore. Quindi è un esempio di come Miceli esca dall'impasse del discorso musicologico contemporaneo, che è quella di conciliare le diverse sfere di produzione di un compositore, facendone finalmente un oggetto musicologico unitario.
0: È già un'unione, un tutt'uno. È comunque molto interessante come anche in questo libro Musica e Cinema nella cultura del Novecento, in queste interviste, no? Tornando anche all'esperienza di Franco Piersanti, è così diverso il pensiero di Nino Rota, di Ennio Morricone e appunto di Franco Piersanti in approccio a questo cinema e alla musica del cinema che sta cambiando. Sono cambiate tante cose, no? Vorrei proprio concludere con questa domanda e veramente lascerei un minuto ad ognuno per concludere, anche se le cose sono evidentemente siamo solo all'inizio di una scoperta che speriamo si possa ritrovare. Tra l'altro io lo segnalo, Morricone, la musica e il cinema, nuova edizione critica del 2022, venne presentato anche qui a Radio 3, edizione postuma a cura di Maurizio Corbella, ma il testo di riferimento è quello di Sergio Miceli, che viene ricontestualizzato nell'oggi, insomma. Ed è proprio quello che cerco di fare anch'io con questa domanda. Parto da Franco Piersanti o da Renato Scognamiglio, chi vuole iniziare, non litigate. Sergio Miceli oggi, nel senso, che cosa secondo voi avrebbe notato, che cosa sta cambiando nella musica stessa del cinema, nella stessa cultura di massa, che lui, diciamo così, ha avuto il tempo o non ha avuto ancora il tempo di vedere, e come soprattutto, e la domanda è questa in realtà, come è ancora moderno, appunto, un po' l'abbiamo detto, il pensiero di Sergio Miceli oggi. Renata Scognamiglio.
2: Il pensiero di Miceli è moderno perché è moderno il suo rigore, cioè per certi versi è antiquato rispetto ad alcuni funambulismi che vanno tanto, diciamo, nello scrivere su queste cose, però allo stesso tempo è anche vero che il rigore, laddove è applicato ad oggetti che cambiano, in un certo senso è sempre il punto di riferimento anche per tracciare, diciamo, un cambiamento. Tra le altre cose, lo stesso Miceli ha visto la musica, l'approccio alla musica per film, sì, cambiare. Un po' la battuta che lui fece, che tu citavi, Alessandro, di Morricone, io non avevo bisogno degli americani per sapere che eri un genio, in realtà tradisce una grande amarezza, perché in realtà Sergio Miceli a Morricone ha dedicato un pezzo della sua vita, quindi diciamo in realtà, come a dire, no, io non ho bisogno, io ti ho dimostrato in altri modi,
0: certo,
2: esattamente, e questo, ecco per lui ha vissuto tutto questo, tutti questi, appunto, ha vissuto il Morricone meno conosciuto, il Morricone anche snobbato, il Morricone che diventa accademico di San Cecilia. Parlo di Morricone perché parlando di lui parlo anche di come è stata vista il mondo a cui apparteneva. Certo. Quindi Sergio Miceli è stato uno che ha visto cambiare il mondo, non è rimasto fermo ad una posizione, ma ha cercato di adattare i suoi strumenti senza tradirli a un mondo che cambiava. Cercava sempre di essere
0: No, dico che alla fine ci stai parlando di un'immobilità dinamica, che era un termine anche
2: esattamente.
0: Quindi in un certo senso Renata Scognamiglio ci sta dicendo che Sergio Micheli rimane una bussola, diciamo così, sempre verde in un mondo che cambia, e quindi però non statica ma dinamica. E tocca agli ascoltatori capire di cosa stiamo parlando, perché a volte sfugge anche a me il concetto. Franco Piersanti e Francesco Finocchiaro, veramente un minuto l'uno, perché altrimenti qui la regista già mi sta facendo dei segni molto chiari, ecco.
3: Ok, velocemente allora. Un saluto a tutti, e voglio dire, non so se sono d'accordo su questa immobilità, perché Sergio era molto dinamico invece in tutto quanto.
0: Vince la dinamica.
3: E non poteva sicuramente non cogliere il cambiamento che è avvenuto, sarebbe avvenuto successivamente. Io penso che Sergio l'avrebbe chiamato il decennio dell'algoritmo, perché avrebbe pensato che di fronte a tutto quello scenario cambiato, il suo metodo, appunto quello che ha sempre adottato, aggiornandolo, avrebbe incontrato finalmente un vuoto assoluto. E non perché mancasse il rigore, ma perché non c'erano più opere o compositori che offrissero quella profondità e quella libertà creativa e quella necessità anche espressiva che rendevano quella musica che lui ha tanto studiato e coltivato un autentico momento artistico. Ecco, il suo sguardo credo che avrebbe colto prima di tutto anche il tramonto di una idea di musica, prima ancora che la fine di una stagione di compositori.
0: Crepuscolare Franco Piersanti. Passiamo adesso invece a Francesco Finocchiaro, veramente anche a lei chiedo brevità ma esattezza, ecco.
1: Dirò paradossalmente che ritengo la modernità di Micheli stia nel suo essere fuori dalle mode e nel rimanere fermo al metodo stoico e al metodo analitico. E questo è anche il suo punto di frizione con gli studi anglosassoni a cui prima si faceva cenno. Abbiamo parlato di un ripensamento della disciplina musicologica, che però ha portato a un eccesso opposto, come è tipico poi di questi fenomeni. A forza di spostare tutto il focus sui contesti storici, sociali, politici, anche lo studio della musica per il film ha finito per soffrire della scomparsa del testo, cioè della capacità di confrontarsi con esso. 40 anni fa, a proposito di finti anacronismi, Karl Dallaus formulava una raccomandazione che è pertinente oggi, molto più che allora. Diceva che un approccio culturologico alla musica, cioè giustamente sensibile ai contesti, attenzione che non diventi un alibi per una musicologia non alfabetizzata, cioè incapace di leggere i testi in notazione. Allora, quel rischio che Dallaus aveva intravisto negli anni Ottanta è in realtà oggi, e lo possiamo toccare con mano proprio nello studio della musica cinematografica, dove si è arrivati al punto da avanzare la proposta di coniare nuove discipline poste al di fuori della musicologia pur di non doversi confrontare con le partiture e i testi musicali, in nome di un'idea, aggiungo io, malintesa di interdisciplinarità. Ebbene, nell'approccio di Micheli, lo studioso di musica cinematografica trova certamente un modello storiografico opposto che non sostituisce banalmente i testi con i contesti, ma è capace di contemperare, come lui sapeva fare, come mostra nella sua monografia su Morricone, su un piano paritario sia l'approccio storico-culturale sia l'analisi dei testi musicali. Questa è l'attualità di Micheli oggi.
0: Francesco Finocchiaro, grazie. Viene in mente un titolo di un suo libro, di un libro di Sergio Micheli, Norme con ironia, cioè che era l'anagramma tra l'altro proprio di Ennio Morricone, e dove c'era sia la coesistenza dell'emozione in qualche modo, del divertimento anche se vogliamo, e dall'altro la logica un po' alla Luigi Nono se vogliamo, questo incastro perfetto tra l'analisi rigorosa e l'aspetto poi meta e anche archetipico, simbolico, insomma, che poi trascende i linguaggi. Ci dobbiamo fermare qui purtroppo, ma andiamo ad ascoltare Obsession, che è un brano di Bernard Herrmann, che tra l'altro lega anche molto fortemente la storia con Franco Piersanti, anche perché sta per essere pubblicato dalla LIM di Lucca, nella collana dei quaderni di musica realtà, un convegno, uno dei tanti convegni che Sergio Micieli ha organizzato durante la sua vita, perché anche questa era una caratteristica, il confronto, lo scambio, no, di punti di vista con tanti studiosi. E in quel convegno c'era Franco Piersanti, c'era Emilio Sala, c'era lo stesso Sergio Micieli, Roberto Calabretto, Antonio Ferrara, tantissimi, lo stesso Maurizio Corbella, già Angela Ida De Benedictis, insomma tanti nomi noti della musica, della musicologia, che in effetti rivedrà la luce. E quindi tema proprio di questo convegno era un convegno dedicato a Bernard Herrmann e Nino Rota. Io ringrazio tutti e tre gli ospiti, Franco Piersanti, grazie mille, Francesco Finocchiario anche a lei, e Renata Scognamiglio, grazie anche a te ovviamente. Abbiamo cercato di dare un là e ci lasciamo proprio con questa ossessione, che l'ossessione della musica, del cinema, dello studio, della curiosità e della ricerca germini in noi, in questa Obsession, Bernard Herrmann. Grazie a tutti.

E questa era Obsession, Bernard Herrmann, un bellissimo film tra l'altro di Brian De Palma. 1976, abbiamo ricordato la figura di Sergio Micheli nel decennale della sua scomparsa, 2 luglio 2016, 2 luglio 2026. L'abbiamo fatto con questi ospiti, Franco Piersanti, Francesco Finocchiaro, Renata Scognamiglio. Ci arrivano anche dei messaggi, grazie infinite di aver ricordato Sergio Micheli, è un vero immenso. Joe si firma così, e lo dico tra l'altro, il volume che, di cui stavo parlando, cioè quello relativo al convegno su Bernard Herrmann e Nino Rota, è appunto a cura di Roberto Giuliani, che era uno ovviamente anche degli interlocutori, degli speaker attivi in quel convegno stesso, e che vedrà la luce, lo dicevamo prima, con la LIM, con questa collana Quaderni di musica e realtà. Qui si conclude il nostro omaggio a Sergio Micheli e apriamo il nostro secondo Festival dei Festival questa sera, secondo solo in termini di orario, ma primo in realtà, Festival dei Festival, cura di Giorgio Marino, Giovine Orchestra Genovese, Quartetto Adorno, violino primo Edoardo Zosi, violino secondo Liu Pellicciari, viola Benedetta Bucci e violoncello di Maria Salvatori, si esibiranno in due brani. Il primo è quello di Anton Webern, Langsamer Satz, per quartetto d'archi, l'opera 6, e poi Alexander von Zelensky, il quartetto numero 3, opera 19. Ascoltiamo, io direi di andare direttamente nella musica di Anton Webern e la commentiamo successivamente proprio nel collegamento con l'altro autore.

Applausi, applausi del 26 gennaio 2026 al Teatro Carlo Felice di Genova, giovine orchestra genovese, quartetto Adorno. Abbiamo ascoltato il Langsamersatz di Anton Webern, una pagina giovanile composta nel 1905, molto prima delle opere che avrebbe reso celebre il compositore austriaco con uno dei protagonisti, come uno dei protagonisti della nuova musica del Novecento. È anche una partitura nata in un momento particolarmente felice della sua vita privata, rimasta sconosciuta fino agli anni 60. In effetti venivamo da quell'altra, dalla celebrazione di Sergio Micheli, sembrava quasi nel finale di ascoltare quasi il tema di Deborah di Morricone, un Webern irriconoscibile, diciamo la verità, ma comunque questo periodo è poi ovviamente il background, come si dice, l'inizio di quello, il preludio, ecco, di quello che poi sarebbe stato. Restiamo ora nella stessa area culturale, cioè la Vienna dei primi decenni del Novecento, ma ci spostiamo verso una figura che ebbe un ruolo fondamentale nella formazione musicale di un'intera generazione. Questo qualcuno è Alexander von Zemlinsky, compositore, direttore d'orchestra, insegnante, e lui fu uno dei protagonisti tra l'altro di una vivace vita artistica viennese condivisa con Mahler, Schoenberg, Berg, giusto per citarne alcune, in un momento in cui il linguaggio, lo stavamo dicendo già con Webern, era in grande mutazione. Questo quartetto, cioè il quartetto numero 3 opera 19, fu composto tra il 23 e il 24 e dedicato proprio a Schoenberg nel 50° anniversario della sua nascita, e si tratta di un'opera che testimonia bene la posizione particolare di Zemlinsky, vicino alle innovazioni della sua epoca, ma sempre attento a mantenere un legame con la tradizione della grande musica da camera austro-tedesca. Ed è qui che quindi passiamo e arriviamo: quattro movimenti, allegretto, tema e variazioni, romanza e burlesca, e sempre il quartetto d'archi, quartetto Adorno, che ce lo esegue al Teatro Carlo Felice di Genova.

E sono sempre gli applausi al Teatro Carlo Felice di Genova, 26 gennaio 2026. Era il quartetto numero 3, opera 19 di Alexander von Zemlinsky. Qui quattro movimenti, allegretto, tema e variazioni, romanza e burlesca, questo allegro moderato che poi concludeva il tutto. L'abbiamo detto, una composizione che lui completò tra il 23 e il 24 e che ci parla anche di un momento di grande trasformazione linguistica di quel tempo, ma anche ci parla di grandi connessioni, amicizie, perché abbiamo detto che il quartetto stesso è stato dedicato ad Arnold Schoenberg. Quartetto Adorno, lo ricordo, hanno eseguito il Langsammersatz di Anton Webern e questo quartetto specifico di von Zemlinsky. Era il giovine orchestra genovese e il quartetto Adorno è formato da Edoardo Zosi, violino, Liu Pellicciari, altro violino, e Benedetta Bucci, viola. Il violoncello invece è suonato da Maria Salvatori. Domani sera ritorniamo su questo quartetto, il quartetto Adorno, sempre con la giovine orchestra genovese, sempre alle 23, con musiche però molto diverse, perché ci sarà Beethoven e Schubert, quindi due modi diversi di intendere un tempo abbastanza cronologicamente simile. Qui ci arrivano anche degli auguri di buonanotte. Buonanotte carissimo Alessandro, buonanotte Radio 3 con la grande musica, Anna ci augura questo, e io così concludo questa bellissima serata insieme, ricordando che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri, a cura di Bruno Ruffolo. Questa sera si sono alternati alla console Fabio Melis e Francesco Napoleone, e in regia c'era Vittoria Pastore. Un carissimo saluto da parte mia da Alessandro De Rosa, e vi ricordo che insomma tutto Radio 3 Suite, i cartelloni, i festival dei festival, sono tutti riascoltabili dal nostro sito Rai Play Sound, quindi potete trovarli online. Buonanotte.

ballare con il cuore aperto e le orecchie attente, seguendo queste indicazioni la DJ, o meglio la selectora, come ama definirsi, e conduttrice radiofonica Coco Maria, ha realizzato una compilation che segna la prima uscita della propria etichetta Club Coco e presenta un bel ritratto sonoro di come la musica sudamericana e caraibica, incrociando tradizioni e groove, continui ad invitare al movimento. Coco Maria presents Club Coco, New Dimensions in Latin Music, questo è il titolo dell'antologia che raccoglie ritmi che vanno da Bogotà, passano per Lima, Amsterdam, New York o La Habana, come nel caso che abbiamo appena finito di ascoltare, La Cina della Gasolina, il progetto del percussionista Charlie Garmendia, artista cresciuto nella Repubblica Dominicana, residente a Brooklyn, che abbiamo ascoltato insieme a tanti musicisti cubani con il brano Ricky Ricardo, percussioni cubane, jazz, funk, ambiente elettronico. Scorrendo la compilation ci fermiamo sulla collaborazione a base di cumbia tra Pinchado e Tribilin Sound. Pinchado è uno dei DJ pionieri della cumbia digitale e Tribilin Sound è il nome d'arte del DJ e produttore peruviano Alvaro Ernesto. Questa è la loro cumbia Ritual.

Ed ecco come Pinciado, i Tribilin Sound riutilizzano i campioni della cumbia tradizionale, di cica, ritmi latini, afro e tropicali, per poi trattarli digitalmente. Cumbia Ritual è il brano che abbiamo scelto dalla compilation New Dimensions in Latin Music. E nel prossimo ascolto i suoni tradizionali si fondono con i ritmi pesanti del dub e del post-punk. Questo grazie al secondo album pubblicato dal duo dei fratelli Tianqi.

Tianqi, The Root of Desire, il brano che abbiamo tratto da Songs for Workers, secondo album firmato dal duo di base londinese formato da John Tianqi Wardle e Charlie Tianqi Wardle. Sono figli d'arte, il padre è il leggendario bassista Zhao Wobble e la madre è Zilan Liao, maestra di Guzheng, fondatrice dell'orchestra Zilan Liao, tradizioni classiche cinesi e post-punk britannico, dunque le origini multiculturali alle quali attinge il duo. Abbiamo già ascoltato in quale contesto si aggira il suono dell'eru, il tradizionale violino verticale a due corde cinese, e quello del Morin Kur, noto anche come violino a testa di cavallo, strumento ad arco tradizionale della Mongolia. Songs for Workers è il titolo del disco al quale Zhao Wobble collabora attivamente in molti brani. Eccolo qui in Dharma.

la bizzarra miscela di sonorità irlandesi, cinesi e mongole in questo brano Dharma, che riassume bene le diverse eredità musicali dei fratelli Tian Chi, John e Charlie Wardle. E Songs for Workers è il loro secondo album dove mescolare ancora le influenze della madre cinese Zilan Liao e lo storico lavoro di dub e post-punk del papà John Wardle, appunto Jah Wobble, che ha partecipato alacremente al disco pubblicato a giugno da Pagoda Records. È invece la Soundway a ridare luce ad uno storico disco dell'High Life ghanese, The Black Album, una pietra miliare del genere, firmata nel 1977 da Kay Frimpong. Kay Frimpong è stato un cantante ghanese molto importante anche per le intuizioni sonore, per la sua abilità di interpretare le forme tradizionali ghanesi sia con strumentazioni sperimentali sia con arrangiamenti innovativi. È un artista che durante gli anni 70 ha registrato con due diverse band, ma ad organico sovrapposto. Una erano i Vis-à-vis e l'altra era i Cubano Fiestas, che registrarono appunto nel 77 l'album Kay Frimpong and Dis Cubano Fiestas per l'etichetta Fori Brothers, disco che è stato ristampato a settembre e che abbiamo qui con noi, disco che si apre con l'incalzante Wewe Muna Iwo Mpena, Kay Frimpong and Dis Cubano Fiestas.

Black Album, uno dei classici dell'highlife ghanese, firmato da Kay Frimpong, artista scomparso nel 2005 a Kumasi in Ghana, e che ora, grazie alla ristampa Soundway, possiamo riscoprire in questa visione sonora dove la struttura highlife si allargò e iniziò ad abbracciare la libertà e lo spirito più sperimentale del jazz e del funk anni 70. Dal Ghana al Senegal, da Kumasi a Dakar, ora con il trio di Griot Mande che formano i Guitari Baro e la Chrysalis Records, attraverso la Chrysalis Global che pubblica il dialogo strumentale tra il maestro del balafon Lassana Diabaté con i chitarristi Gusu Koyate e Kerfala Diabaté. L'album è omonimo, Guitari Baro, e questa è la solare atmosfera di Lamban Blues.

E dopo l'ipnotico e coinvolgente intreccio di corde xilofono, le conversazioni tra chitarra e balafon del trio senegalese Guitari Baro, siamo tornati indietro nel tempo con il disco Radio Lusaka, insieme al cantante, polistrumentista, direttore d'orchestra e conduttore radiofonico dello Zambia, Alick Nkata, un artista di Lusaka, classe 1922, è fondamentale per la musica e la cultura zambiana che ha contribuito all'indipendenza di questo paese dal Regno Unito negli anni 60. È la Mississippi Records che ha deciso di ridare vita e luce alla musica di Alick Nkata, uno strano misto di country, township jazz e armonie vocali mischiate naturalmente ai canti e ai ritmi tradizionali africani. Abbiamo già ascoltato i Lusaka Radio Players di Alick Nkata con Kapata Mukaya e ora c'è il musicista zambiano insieme al suo quartetto con il brano Elena.

0: dallo Zambia liberato, il particolare mix di suoni e ritmi delle canzoni di Ali Kankata, cantante, conduttore radiofonico, ma anche archivista sonoro che raccoglieva racconti orali e field recordings, e che è stata anche una delle voci della lotta per la libertà dello Zambia. Radio Lusaka, il suo disco riapparso ad agosto scorso grazie alla Mississippi Records, con il quale ricostruire anche un bel pezzo di storia musicale, dato il corposo libretto che è incluso nel vinile. Restiamo in Africa, ora ci muoviamo al confine tra Camerun e Congo, nel profondo della foresta pluviale, dove incontriamo i musicisti Baka dell'orchestra Baka Gbine. Recuperiamo un loro vecchio EP dove raccontano con la musica un lungo viaggio attraverso la foresta per cacciare e raccogliere cibo. Il brano si intitola Molongo, chitarre, percussioni, voci e danze che arricchiscono il patrimonio della musica congolese, e in questo caso c'è anche la collaborazione di Martin Craddock dei Baka Beyond. Molongo, Orchestra Baka Gbine.
1: Wogaki, Molongo Nanjafa.

Dalle Isole Canarie la chitarra di Paul Perrim fonde certo folk, certo acid folk di fine anni 60 con riverberi, improvvisazione, finger picking, collage sonori, dimensione acustica ed elettrica che quindi si fondono in una sorta di psichedelia un po' malinconica, un po' rarefatta. Itara è il titolo di questo esordio a proprio nome del chitarrista, compositore e antropologo, album pubblicato dall'etichetta Keroxen, anch'essa con base nelle Canarie, a Tenerife, disco in cui ritroviamo anche field recording e atmosfere che sembrano un po' legate alla formazione anche etnomusicologica di Paul Perrim. Perrim che è anche una figura chiave della scena sperimentale delle Canarie, scena molto vivace, animata dall'etichetta Discrepant e dalle sue etichette satelliti, tra cui Keroxen, che come spesso ricordiamo anche un festival a Tenerife. Perrim che ha pubblicato prima di questo esordio a proprio nome due album con The Transistor Orchestra, collettivo catalano che si muove tra free jazz e psichedelia, e poi anche è attivo con l'alter ego Transistor A, in cui fonde elettronica analogica e l'uso della chitarra. Il brano che abbiamo ascoltato era la traccia d'apertura di Itara, titolo un po' impronunciabile, Arcus Malicetus, e da questo esordio di Paul Perrim, questa notte a battiti, ve ne proponiamo un altro intitolato Olesta.

la chitarra al centro degli ascolti di questa parte di Notte di Battiti, dalle allucinazioni folk tra collage sonori e sei corde acustica ed elettrica di Paul Perrim, siamo scivolati nei riarrangiamenti di Walter Zanetti, di alcuni lavori dei chitarristi e compositori José Ángel Navarro ed Héctor Angulo, e quindi dalle Canarie a Cuba, perché Walter Zanetti in questo disco ricrea con la sua chitarra i canti sacri afrocubani dei tamburi Batá. L'album si intitola Cantos Yoruba de Cuba, è uscito da qualche mese per Like Tears, l'etichetta di Caterina Barbieri, e l'origine di questo lavoro sta proprio nella simbiosi tra ritmo e spiritualità della Santeria, ovvero la religione cubana di origine Yoruba, che attingeva ampiamente alla musica per le sue cerimonie con i canti che poi divennero delle vere e proprie preghiere di questo credo, di questa religione, ed erano spesso accompagnate dal ritmo del tamburo Batá come simbolo e strumento di resistenza e sopravvivenza alla schiavitù. L'album è composto da 15 brani di nuove registrazioni di Walter Zanetti, che è chitarrista e anche insegnante di lungo corso al Conservatorio di Bologna. Troviamo composizioni originali di Ángel Navarro, dettate al chitarrista Walter Zanetti durante un viaggio di un mese a Cuba, e poi ci sono invece delle reinterpretazioni dei 9 Cantos Yoruba de Cuba originali di Angulo, che poi danno proprio il nome al disco. La traccia che abbiamo ascoltato era la lunga traccia d'apertura Guaguanco Conga Columbia, e da Cantos Yoruba de Cuba di Walter Zanetti vi proponiamo un altro brano intitolato Ibu.

chitarra acustica sempre al centro, ma storie completamente diverse, quelle al cuore dei due album che abbiamo ascoltato in sequenza. Prima un brano Ibu tratto da Canto a Yoruba de Cuba, disco del chitarrista Walter Zanetti, che reinterpreta musiche dei compositori José Ángel Navarro e Héctor Angulo, che a loro volta traggono ispirazione dai canti sacro afrocubani dei tamburi batà, qui ovviamente nella reinterpretazione per chitarra. Subito dopo, adesso invece abbiamo ascoltato un brano da The Flip Side, il ritorno di J.H. Gurai, alter ego di Dominique Vaccaro. Si tratta del suo quarto album in solo, musicista con base a Bologna, che abbiamo ascoltato anche nell'album con band di Jonathan Clancy. Due dischi, quello di Walter Zanetti e quello di J.H. Gurai, attraversati da due forme di spiritualità differenti. In The Flip Side troviamo un'atmosfera quasi spettrale. La musica di Dominique Vaccaro ripercorre le strade dell'American Primitive, del finger picking di John Fay, un folk molto essenziale, anche vagamente psichedelico, fantasmatico quasi, nel rievocare un'esperienza che ha segnato gli ultimi anni di J.H. Gurai, un brutto incidente in bicicletta fatto nel 2021, che proprio rivive un po' nell'inquietudine di questo disco, dove ritroviamo manipolazione di nastri, loop, sintesi elettronica, a fare da sfondo a quelle che sono le sue chitarre, la chitarra acustica ma anche la chitarra resofonica, un tipo particolare di chitarra in cui troviamo dei coni metallici all'interno del corpo dello strumento che danno proprio un suono, un riverbero, un'amplificazione particolare. Il brano che abbiamo appena ascoltato era Spleen on Speed, e da The Flip Side di J.H. Gurai vi proponiamo un altro brano, As a Ghost.

E alla fine arrivano anche le canzoni in senso più letterale in questa parte di Battiti, con protagonista la chitarra dopo i chiaroscuri psichedelici e spettrali di J. Ichigurai con As a Ghost, lunga traccia che chiude il suo più recente album The Flip Side. Abbiamo ascoltato un brano dal ritorno di Whitney Kay. I due musicisti hanno sicuramente almeno una cosa in comune, ovvero quella di essere stati legati entrambi all'etichetta Maple Death Records, l'etichetta di Bologna che ha pubblicato The Flip Side di J. Ichigurai e che ha pubblicato i primi album del cantautore canadese di Whitney Kay, che esordiva nel 2021 su Maple Death con Two Years, poi ancora un altro bell'album Hard to be a God, poi un disco live e invece il ritorno più recente a settembre con un disco pubblicato invece da Fire Records, un disco di canzoni un po' meno rock, con meno svisate rock, meno echi di Lou Reed, meno code abrasive, un disco più morbido e intimista che guarda al country, all'americana, con però sempre melodie un po' dinoccolate, e non a caso il titolo di questo nuovo lavoro in studio di Whitney Kay è Bubble. Lo potremo ascoltare dal vivo diciamo quando è passato in tour ha sempre lasciato un segno molto positivo. Lo potremo ascoltare dal vivo per tre date: il 29 settembre al Fanfulla di Roma, il 30 al Freakout di Bologna e poi il 1 ottobre all'Imbarchino di Torino, proprio per presentare questo suo ultimo disco intitolato Bubble. Ne recuperiamo un altro brano, Heaven, Whitney Kay.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Ad alta voce, Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen. 24esima puntata.

Fanny era letteralmente frastornata. La casa così piccola e le pareti sottili portavano ogni cosa così vicino a lei che, sommandosi alla fatica del viaggio e alla sua recente agitazione, le pareva di non essere in grado di sopportare tutto ciò. L'atmosfera in quella stanza era abbastanza tranquilla perché, essendo Susan sparita con gli altri, gli unici che vi erano rimasti erano il padre e lei. E lui, aperto il giornale, preso in prestito come sempre da un vicino, si dedicò a studiarlo, apparentemente dimenticandosi dell'esistenza della figlia. La solitaria candela era tenuta tra sé e il giornale, senza che gli venisse in mente che poteva essere utile anche a Fanny. Ma lei non aveva nulla da fare ed era contenta che la luce non raggiungesse direttamente la sua testa dolorante, mentre se ne restava seduta, immersa in confuse, tristi e penose riflessioni. Era a casa, ma ahimè, non era quella la casa che non vi aveva ricevuto l'accoglienza che si riscosse. Era ingiusta. Come poteva pretendere di rappresentare qualcosa di importante per la sua famiglia? Non le spettava, dopo esserne rimasta lontana per così tanto tempo. I bisogni di William non potevano non essere al primo posto. Era sempre stato così e lui ne aveva ogni diritto. Ma aver detto così poco di sé, essersi sentita chiedere così poco, non essersi sentita rivolgere neanche una domanda su Mansfield, era una sofferenza per lei vedere completamente dimenticati Mansfield, gli amici che tanto avevano fatto, i cari amici. Ma qui un solo argomento inghiottiva tutti gli altri. Forse era giusto così. Ciò che occupava la posizione di primario interesse doveva essere la destinazione della trash. Probabilmente un giorno o due avrebbero cambiato le cose. La colpa era solo sua. Eppure era convinta che a Mansfield non sarebbe andata così. No, a casa dello zio si sarebbe preso in considerazione il momento, la stagione, si sarebbe rispettata la scala di importanza degli argomenti. Si sarebbe mostrata una correttezza, un'attenzione per ognuno, che qui mancava del tutto. L'unica interruzione che nell'arco di quasi mezz'ora subirono pensieri di questo genere fu dovuta a un'improvvisa scarica di esclamazioni del padre, che non contribuì affatto a rimetterli in ordine. Arrivato al culmine il chiasso dei bambini che correvano e strillavano nel corridoio, sbottò: «Che diavolo se li porti quei cagnetti! Come abbaiano! Sì, e i latrati di Sam sono più forti di tutti gli altri! Quel moccioso è portato a fare il nostro uomo! Ehi, là fuori, Sam! Tappati quell'accidente di bocca! O ci penso io!» La minaccia fu così palesemente ignorata che, anche se 5 minuti dopo i 3 piccoli irruppero tutti insieme nel salotto e si misero a sedere, Fanny la ritenne unicamente la prova del fatto che i 3 erano sfiniti. Cosa che risultava evidente dalle facce paonazze e dal fiato grosso, soprattutto visto che continuavano a prendersi vicendevolmente a calci negli stinchi e a cacciare urla improvvise proprio sotto gli sguardi del padre. Quando la porta si aprì di nuovo, fece il suo ingresso qualcosa di più gradito. Era il vassoio del tè, che lei disperava ormai di vedere arrivare entro quel giorno. Susan e una ragazzetta al suo seguito, il cui aspetto più misero diede a Fanny l'informazione e la sorpresa che quella che aveva visto prima era la domestica in capo, portarono tutto il necessario per quel pasto.
Mentre metteva sul fuoco la teiera e lanciava un'occhiata alla sorella, Susan sembrava divisa tra un'allegra aria di trionfo nel mostrarsi attiva e utile e il timore che una simile mansione la mettesse in una situazione di inferiorità. «Era andata in cucina», spiegò, «per sollecitare Sally e aiutarla a tostare il pane e a imburrarlo, altrimenti chissà quanto avrebbero dovuto aspettare per avere il tè». E capiva bene che la sorella aveva bisogno di mangiare qualcosa dopo il viaggio. Fanny le fu grata. Non poté non riconoscere che l'idea di un po' di tè le faceva molto piacere e Susan si diede immediatamente a prepararlo, felice di avere tutto per sé quell'incarico. E a parte un po' di eccessivo trambusto e qualche vano tentativo di richiamare all'ordine i fratelli, se la cavò benissimo. Lo spirito di Fanny era rinfrancato quanto il suo corpo. La testa e il cuore provavano un gran miglioramento grazie a una così tempestiva gentilezza. Susan possedeva un viso di un'espressività aperta e sensibile. Era come William. E Fanny sperò di trovare in lei la stessa disponibilità e buona volontà che le riservava il fratello. Fu in questo clima più sereno che rientrò William, seguito da presso dalla madre e da Betsy. Vestito di tutto punto, nella sua uniforme da tenente, appariva nell'aspetto e nel modo di muoversi ancora più eretto, più solido e più elegante, e con il più lieto dei sorrisi si diresse subito verso Fanny che, alzatasi dalla sua sedia, lo guardò per un momento con un'ammirazione che non trovava parole e poi gli gettò le braccia al collo, esprimendo in singhiozzi le sue miste emozioni di sofferenza e di piacere. Ansiosa di non mostrarsi dispiaciuta, ben presto si riprese e, asciugatasi le lacrime, poté notare e ammirare tutte le eccellenti parti che componevano la divisa, accogliendo con spirito rinnovato la vivida speranza del fratello di poter trattenersi a terra per alcune ore ogni giorno prima che prendessero il mare, e anche di portarla a vedere la nave. Un altro momento di confusione si presentò all'arrivo del dottor Campbell, il medico di bordo della Trash, un giovanotto molto compito che veniva a prendere l'amico. Si riuscì a trovare il modo di procurargli una sedia e, dopo un rapido lavaggio, anche una tazza e un piattino. E alla fine di un altro quarto d'ora di fitta conversazione tra i gentiluomini, con il chiasso e la confusione che crescevano intorno, con gli uomini e i bambini che si muovevano tutti insieme, arrivò il momento della partenza. Tutto era pronto. William prese commiato e tutti loro scomparvero perché i tre bambini, sordi alle preghiere della madre, decisero di andare ad accompagnare il fratello e Mr. Campbell fino al molo. E Mr. Price andò via anche lui per restituire il giornale al vicino.

Adesso era lecito sperare in un po' di pace, perché quando Rebecca venne finalmente convinta a portar via il vassoio del tè e Mrs. Price si fu aggirata per qualche tempo per la stanza alla ricerca di una manica di camicia che alla fine Betsy scovò nel cassetto di un mobile della cucina, il gruppetto di donne poté mettersi tranquillo. E la madre, dopo essersi lamentata di nuovo perché non le era stato possibile preparare in tempo le cose di Sam, ebbe tutto il tempo di pensare alla figlia maggiore e agli amici che aveva lasciato per venire lì. Ebbero ben presto inizio le domande, ma una delle prime, come se la cavava la sorella Bertram con la servitù, era un problema anche per lei trovare personale di servizio decente. Ben presto deviò i suoi pensieri dal Northamptonshire e li fermò sulle proprie seccature domestiche. E l'argomento del carattere scandaloso di tutti i domestici reperibili a Portsmouth, ed era convinta che i suoi fossero i peggiori, la assorbì completamente. I Bertram furono tutti dimenticati, mentre riferiva dettagliatamente i difetti di Rebecca, contro la quale anche Susan aveva molto da testimoniare, e la piccola Betsy ancora di più, e che appariva così totalmente priva di qualsiasi merito che Fanny non poté fare a meno di avanzare con discrezione l'ipotesi che la madre intendesse liberarsene appena concluso l'anno di lavoro concordato. «Un anno!» esclamò Mrs. Price. «Ti assicuro che spero di poterla mandare via prima che sia passato l'anno, che non sarà finito che a novembre. A Portsmouth, mia cara, la situazione con i domestici è tale che è un vero e proprio miracolo se si riesce a resistere per più di un semestre. Non ho alcuna speranza di vedermi sistemata come si deve. E se dovessi licenziare Rebecca, potrebbe capitarmi solo qualcosa di peggio». E sì che non credo di essere una padrona troppo difficile da accontentare. E sono sicura che occuparsi di questa casa non dovrebbe esserle troppo gravoso, visto che c'è sempre una ragazza a sua disposizione e spesso sono io stessa a fare la metà del lavoro. Standosene seduta con lo sguardo su Betsy, Fanny non poteva non pensare intensamente a un'altra sorella, una graziosissima bambina che aveva lasciato lì quando era andata nel Northamptonshire e che era morta qualche anno dopo. C'era in lei qualcosa di particolarmente dolce. A quei tempi Fanny preferiva lei a Susan. E quando infine la notizia della sua scomparsa era giunta a Mansfield, per un po' di tempo si era sentita duramente colpita. La visione di Betsy le riportava alla mente l'immagine della piccola Mary, ma per nulla al mondo avrebbe voluto rattristare la madre alludendo a quella sorellina. Mentre rifletteva su di lei, pensando a questo, Betsy, poco distante, cercava di richiamare la sua attenzione mostrandole un oggetto che aveva in mano e cercando al tempo stesso di nasconderlo alla vista di Susan. «Che cos'hai lì, tesoro?» chiese Fanny. «Vieni qui, fammelo vedere». Era un coltellino d'argento. Susan saltò su rivendicandone il possesso e cercando di prenderlo, ma la bimba corse a mettersi sotto la protezione della madre e Susan non poté far altro che protestare e lo fece con grande calore e con l'evidente intenzione di far schierare Fanny dalla sua parte. Era una brutta cosa che non potesse avere il suo coltellino. Quel coltellino era suo. La sorellina Mary glielo aveva affidato sul letto di morte e lei avrebbe dovuto averlo da molto tempo, ma la mamma glielo aveva preso e lasciava sempre che lo usasse Betsy e Betsy lo avrebbe rovinato, sarebbe sicuramente finita così o comunque se lo sarebbe tenuto per sé, mentre la mamma le aveva promesso che Betsy non l'avrebbe mai avuto tra le mani. Fanny era decisamente turbata. Ogni senso di dovere, onore e tenerezza veniva ferito dalle parole della sorella e dalla risposta della madre. «Andiamo, Susan!» esclamò Mrs. Price in tono lamentoso. «Andiamo, come sei esasperante! Stai sempre a bisticciare per quel coltello! Fai il favore, cerca di non essere così petulante!»
Povera piccola Betsy, che ossessione è Susan per te. Ma non avresti dovuto prenderlo, tesoro, quando ti ho mandato a guardare nel cassetto. Lo sai che ti avevo detto di non toccarlo, perché per Susan è una vera fissazione. Dovrò nasconderlo di nuovo, Betsy. La povera Mary non avrebbe mai pensato che sarebbe diventato un simile pomo della discordia quando me l'ha dato da tenere, solo 2 ore prima di andarsene. Povera anima. Parlava che le parole si sentivano a stento ed era così carina mentre diceva: "Poi fallo avere a Susan il mio coltellino quando sarò morta e sepolta." Povera piccola mia. C'era tanto affezionata, Fanny, che volle tenerlo con sé a letto per tutto il tempo della sua malattia. Gliel'aveva regalato la sua buona madrina, la vecchia moglie dell'ammiraglio Maxwell, solo 6 settimane prima di morire. Povera piccola dolce creatura. Beh, le sono stati risparmiati tanti dolori nella vita. Betsy mia, con una carezza, tu non hai la fortuna di avere una così buona madrina. La zia Norris vive troppo lontano per preoccuparsi di cuccioletti come te. Effettivamente, Fanny non aveva nulla da trasmettere da parte della zia Norris, a parte un messaggio in cui si augurava che la sua figlioccia fosse una brava bambina e che si applicasse con diligenza allo studio. C'era stato un momento nel salotto di Mansfield in cui si era vagamente accennato all'idea di mandarle un libro di preghiere, ma poi sull'argomento non si era tornati neppure con una sola parola. Mrs. Norris, però, era andata a casa e aveva pescato dallo scaffale 2 vecchi libri di preghiere del marito, con quell'idea in mente. Ma dopo averli esaminati, l'ardore della generosità si era smorzato. Uno aveva dei caratteri troppo piccoli per gli occhi di un bambino e l'altro era troppo voluminoso per poterlo portare con sé. Fanny era ormai talmente spossata che appena le fu proposto di andare a dormire, accolse riconoscente l'invito e prima ancora che Betsy avesse finito di protestare, perché le avevano permesso di rimanere alzata soltanto 1 ora in più del solito in onore della sorella, lei era uscita dal salotto, lasciando al piano di sotto tutto il chiasso e la confusione che erano ricominciati con i bambini che chiedevano formaggio rosolato, il padre rum con al piano di sotto tutto il chiasso e la confusione che erano ricominciati con i bambini che chiedevano formaggio rosolato, il padre rum con acqua e con Rebecca.

la colpirono come non avrebbe mai immaginato. Ben presto imparò a pensare con tutto il rispetto al suo piccolo solaio a Mansfield, che in quella casa era ritenuto troppo angusto perché qualcuno potesse alloggiarvi comodamente.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Carl Friedrich Abel, brani per viola da gamba. Adagio, postludio. Friederike Heumann, viola da gamba.

0: di Carl Friedrich Abel avete ascoltato Adagio
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, Lied ohne Worte in sol minore per pianoforte. Venezianisches Gottlied, opera 19b, numero 6, andante sostenuto. Jan Liszewski, pianoforte.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato Lied ohne Worte in sol minore per pianoforte, Venezianisches Gottlied, opera 19b numero 6. Jan Liszewski, pianoforte.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, sonata in mi bemolle maggiore per violino e fortepiano, K302, allegro, rondò, andante grazioso. Isabel Faust, violino. Alexander Melnikov, fortepiano.